Formazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

0: città.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 e 3 minuti.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit. Dico.

0: Playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: 13 di maggio è ancora il momento di parlare di segni zodiacali, di oroscopo e di stelle. Per l'Ariete è una giornata impegnativa, però le soluzioni saranno soluzioni positive, non temete. Toro, potrete fare progressi interessanti oggi in moltissimi campi. Per i Gemelli, buttatevi alle spalle ogni tipo di pigrizia, siate energici. Cancro, mostratevi più disponibili verso il vostro prossimo. Leone, il settore economico-finanziario sarà molto favorito, quindi positività nell'aria. Vergine, non recriminate su quanto sta accadendo, pensate soprattutto al futuro. Bilancia, evitate di crearvi problemi con le vostre stesse mani. Scorpione, piccolissime nubi non potranno disturbare questa giornata. Per quanto riguarda il Sagittario, vi converrà saper cogliere le buone occasioni. Mentre il Capricorno, Capricorni cari, dovete rimboccarvi le maniche per raccogliere buoni risultati. Acquario, troverete facilmente la collaborazione degli amici e Pesci, stelle favorevoli e disponibili a facilitarvi in tutto. Anche per questo 13 maggio si conclude qui l'appuntamento con l'oroscopo, i consigli delle stelle tornano domani.
1: Hits. Your hit music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche e cappuccino. Il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: È mercoledì mattina, buongiorno a tutti e benvenuti. 13 di maggio, 133esimo giorno del calendario. Il sole è sorto alle 5:48, tramonterà alle 20:26. Siamo pronti? Si parte.
2: Quando cammino su queste dannate nuvole,

0: principali avvenimenti che si sono verificati in questa data, 13 di maggio, e partiamo dal 1909, quando da Piazzale Loreto a Milano parte il primo Giro d'Italia, 8 tappe per 2448 chilometri. Vincerà, per la cronaca, Luigi Ganna. 1917, tre bambini riferiscono di aver visto la Madonna, la Beata Vergine Maria, a Cova di Iria, vicino a Fatima, in Portogallo. 1940, seconda guerra mondiale, la Germania nazista inizia la conquista della Francia quando le truppe tedesche attraversano la Mosa. 1950, nel circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. 1981, Muhammad Ali Agca tenta di assassinare Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro a Roma. 2012, Alessandro Del Piero giocava la sua ultima partita da giocatore della Juventus.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

siamo arrivati ai santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Natale di Milano, San Pietro Nolasco e la Beata Vergine Maria di Fatima. Ed è il momento degli auguri, allora facciamo tanti auguri di buon compleanno a Stevie Wonder, icona della black music. In oltre mezzo secolo di carriera ha regalato delle canzoni incredibili, splendide sonorità dal soul al pop passando per il reggae. Nato nel 1950, buon compleanno anche a Stefano Tacconi, ex portiere di calcio, ha giocato in varie società, ma la sua carriera ha trovato la massima espressione nelle 9 stagioni alla Juventus. Stefano Tacconi è nato nel 1957.

La notizia legata a questa data ci porta al venerdì 13 maggio del 1994, quando debuttava nelle sale cinematografiche un film che avrebbe fatto storia, Il Corvo. Non può piovere per sempre, e non è infrequente che un film venga identificato con una frase significativa pronunciata dal suo protagonista. Quella in questione è qualcosa di più ed è entrata insieme all'opera nel mito della storia del cinema.

principali avvenimenti che si sono verificati in questa data 13 di maggio e partiamo dal 1909, quando da Piazzale Loreto a Milano parte il primo Giro d'Italia, 8 tappe per 2448 chilometri. Vincerà per la cronaca Luigi Ganna. 1917, tre bambini riferiscono di aver visto la Madonna, la Beata Vergine Maria, a Cova di Iria, vicino a Fatima, in Portogallo. 1940, seconda guerra mondiale, la Germania nazista inizia la conquista della Francia quando le truppe tedesche attraversano la Mosa. 1950, nel circuito di Silverstone prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. 1981, Muhammad Ali Agca tenta di assassinare Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro a Roma. 2012, Alessandro Del Piero giocava la sua ultima partita da giocatore della Juventus.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Vicenza!
10: Buongiorno Vicenza!
9: La mattinata della radio che parla di te!

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona giornata da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo, giornata che vedrà oggi un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Già dalle prime ore del giorno il cielo si presenta nuvoloso se non coperto, possibile qualche schiarita comunque nel pomeriggio, temperature che calano rispetto ai 23-24 gradi di ieri, oggi registreremo circa 19-20 gradi. Il peggioramento vero e proprio arriverà giovedì, giornata sicuramente più perturbata, soprattutto nel pomeriggio. A partire dalle 15 arriverà la prima di due perturbazioni, sarà attiva fino alla serata e porterà piogge anche se non a carattere temporalesco, carattere diffuso e continuo, piogge di tipo autunnale con maggiore frequenza in montagna. Temperature basse attorno ai 16-17 gradi appena. La giornata più brutta, perturbata e fredda sarà quella di venerdì, 15 gradi la temperatura massima attesa, cielo quasi sempre coperto e nel pomeriggio possibili nuove piogge. Anche la giornata di sabato sarà grigia e perturbata all'inizio, qualche schiarita nel pomeriggio, ma temperature basse entro i 16-17 gradi. Andrà meglio domenica, giornata sicuramente più soleggiata e anche molto più mite. Il ritorno del sole e dell'alta pressione riporterà i termometri attorno ai 22-23 gradi. Insomma, una seconda parte della settimana davvero brutta, di stampo autunnale e con temperature molto basse. Nella giornata di venerdì potrebbe anche nevicare sul Vicentino oltre i 1700-1800 metri. Andrà decisamente meglio la prossima settimana, già da martedì prossimo le temperature guadagneranno di nuovo i 25 gradi. Grazie per l'attenzione, fate una buona giornata. Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Radio Vicenza. More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 13 di maggio, e questa data è profondamente legata alla tradizione cattolica per l'anniversario delle apparizioni di Fatima, il 13 maggio del 1917. Con questo siamo arrivati ai saluti, buon mercoledì, ci risentiamo domani.
1: Brioche e cappuccino. Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Pubblicità. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
6: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Ha tentato ripetutamente di rompere la vetrina di un bar del centro di Bassano con un palo di ferro, ma la segnalazione ai carabinieri di un residente del luogo, svegliato dal rumore in piena notte, lo ha portato alla denuncia per danneggiamento. Protagonista, lo scorso 1 maggio, un 32enne italiano incastrato dalle telecamere che hanno smentito il tentativo dell'uomo di attribuire la responsabilità ad un presunto complice straniero. L'estate scorsa a Lonigo due pregiudicati, un 38enne bielorusso e un 33enne ivoriano, avevano rubato il portafoglio da un'auto parcheggiata in proprietà privata, effettuando spese fraudolente per oltre 500 euro tra Verona e provincia. Sono stati denunciati dai carabinieri per furto in abitazione, uso indebito di carte e ricettazione. Dopo la forte perturbazione di ieri che ha causato disagi in Veneto, toccando anche alcune zone del Vicentino, in particolare Lonigo, il cielo si è colorato con un doppio arcobaleno, visibile in tutto il capoluogo. Lo spettacolo è diventato subito virale sui social, con centinaia di post, foto e video condivisi dai cittadini. Sono aperti i bandi per la concessione di due negozi in centro storico a Vicenza. In piazza Matteotti 14 e

0: per 75.000 euro. Il parco resterà chiuso per alcune settimane fino al termine dei lavori. La Democrazia Cristiana con Rotondi prosegue l'assemblea degli esterni dopo la tappa di Avellino e sarà a Vicenza sabato 16 maggio. L'incontro alla Sala Francescana sarà dedicata al tema cattolicesimo politico. Abbiamo ancora qualcosa da dire? Previsti interventi brevi di esponenti di cultura, imprese e professioni. Il 9 giugno la Mille Miglia torna a Vicenza con oltre 400 auto storiche e il Ferrari Tribute. Le vetture sfileranno in Corso Palladio e si fermeranno in Piazza dei Signori davanti alla Basilica Palladiana, un museo viaggiante nel cuore della città tra storia, eleganza e grande spettacolo internazionale. Attesi equipaggi e giornalisti da tutto il mondo. La partita a scacchi di Marostica, personaggi viventi 2026, si avvicina al tutto esaurito. Già venduto il 70% dei biglietti per le quattro serate di settembre. Grande attesa per la nuova colonna sonora del maestro Valeriano Chiaravalle. L'edizione si conferma tra le più ambiziose, con 650 figuranti e un impianto scenico e tecnologico rinnovato. Domenica 17 maggio alle 18.30 al Teatro Civico di Schio va in scena Naos, spettacolo finale del laboratorio teatrale Campus Company alla sua 22esima edizione. Oltre 30 ragazzi tra i 14 e i 20 anni, dopo 7 mesi di lavoro, raccontano un viaggio alla ricerca di un mondo migliore. Il progetto è sostenuto da Fondazione Cariverona. Termina qui anche questo appuntamento informativo su Radio Vicenza. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei nostri programmi.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata, un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 22 alle ore 5.30 nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la A4 e Milano Dolo in direzione Trieste a causa di lavori. Dalle 21 alle 5.30 di oggi e di domani per attività lavorative verrà chiuso lo svincolo di missione di Miranese in direzione Trieste, il traffico verrà deviato verso Marghera e nella notte dal 14 al 15 maggio verrà chiuso lo svincolo della barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste, chiuso lo svincolo di missione della Carbonifera Est in direzione Trieste, sempre per lavori. Vi ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è sempre a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: C'era anche Arisa con Rugiada, la canzone che apre la mattinata di oggi qua in diretta su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, prende il via proprio ora, in questo momento è mercoledì 13 maggio 2026. Buongiorno da parte di Marco Picchio, con voi nelle come sempre nelle prime due ore della mattinata per tante notizie dal nostro territorio, la nostra bellissima musica, i vostri messaggi. Se vorrete potete inviarli con WhatsApp al 371 1200 116. Oggi è mercoledì, quindi abbiamo anche l'importante appuntamento informativo alle 7.30 con l'impresa fa notizia. Si riparte!
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Bel successo dell'estate scorsa, se ben ricordo, Merck & Cremont con Jovanotti era Oceanica alle 7.18. Buongiorno, su Radio Vicenza. Succede anche a Vicenza, ma è un problema in tutta Italia questo, clienti che escono a fumare una sigaretta e spariscono senza pagare, oppure tavoli prenotati e lasciati vuoti senza nemmeno una chiamata. Bar, pizzerie e ristoranti del territorio raccontano sempre più spesso episodi di questo tipo. In Viale della Pace una pizzeria ha persino pubblicato sui social le immagini di una coppia scappata senza saldare il conto e alla fine il cliente è tornato a pagare. Che vergogna, cioè veramente, io avrei fatto un bonifico, ho trovato un'altra soluzione, non mi sarei mai presentato aiuto. Ma il problema resta soprattutto per il fenomeno dei cosiddetti no show, cioè le prenotazioni fantasma. Alcuni locali si stanno organizzando con blacklist e controlli, perché oltre al danno economico, dicono i titolari, manca soprattutto il rispetto per chi lavora ogni giorno dietro al bancone e in cucina.
1: Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da

0: Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

splendida DJ Snake con Stray Kids, era In the Dark, canzone che ci ha un po' ributtato sotto le coperte, ma nel senso buono, bella veramente. E siamo arrivati alle 7:29, allora fra poco attenzione che c'è l'appuntamento con l'oroscopo di ogni mattina e poi l'incontro informativo con l'impresa fa notizia.

0: 13 di maggio è ancora il momento di parlare di segni zodiacali, di oroscopo e di stelle. Per l'Ariete è una giornata impegnativa, però le soluzioni saranno soluzioni positive, non temete. Toro, potrete fare progressi interessanti oggi in moltissimi campi. Per i Gemelli, buttatevi alle spalle ogni tipo di pigrizia, siate energici. Cancro, mostratevi più disponibili verso il vostro prossimo. Leone, il settore economico-finanziario sarà molto favorito, quindi positività nell'aria. Vergine, non recriminate su quanto sta accadendo, pensate soprattutto al futuro. Bilancia, evitate di crearvi problemi con le vostre stesse mani. Scorpione, piccolissime nubi non potranno disturbare questa giornata. Per quanto riguarda il Sagittario, vi converrà saper cogliere le buone occasioni. Mentre il Capricorno, Capricorni cari, dovete rimboccarvi le maniche per raccogliere buoni risultati. Acquario, troverete facilmente la collaborazione degli amici, e Pesci, stelle favorevoli e disponibili a facilitarvi in tutto. Anche per questo 13 maggio si conclude qui l'appuntamento con l'oroscopo, i consigli delle stelle tornano domani.
1: Con te, ogni giorno, per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
2: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
3: Buongiorno e bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. Apriamo parlando di decreto lavoro. Positivo il primo commento di Confartigianato Vicenza sulle misure contenute nel provvedimento. Sentiamo il presidente Gianluca Cavion.
4: Ottimo risultato, dove è stata data centralità alle organizzazioni più rappresentative per quanto riguarda i contratti nazionali collettivi del lavoro. Questo decreto mette al bando i contratti pirata, tutelando maggiormente i lavoratori che potranno avere un salario giusto e il contratto di lavoro più corretto applicato. Bene anche gli incentivi alle imprese per le assunzioni, però resta importante ridurre i tempi delle circolari attuative dei decreti. I lavoratori artigiani sono figure con competenze sempre più specifiche, in ambito digitale, ma anche nell'ambito aerospaziale, ma non solo. Da molti anni gli imprenditori investono molto sulla formazione continua. La nostra associazione può aiutare in questo, perché avvicina il mondo del lavoro alle famiglie e alle scuole, con progetti di academy e di orientamento, grazie ai quali i ragazzi hanno modo di mettersi alla prova con esperienze di laboratorio, aziendali, che possono portare a scoprire passioni e talenti.
3: Confartigianato Vicenza ha partecipato all'evento Le imprese dell'Ovest Vicentino, da Ceccato ad oggi, dedicato alla memoria dell'imprenditore Pietro Ceccato. Ascoltiamo gli interventi di Ruggero Camerra, presidente area Ovest Vicentino Confartigianato.
5: Siamo qui come Confartigianato a ricordare l'imprenditore Pietro Ceccato, che ha rappresentato qualcosa nel nostro territorio come sviluppo di un'economia, tessuto sociale, di servizi. È stato lungimirante per questo sviluppo importante per le imprese di questo territorio.
3: La parola ora a Riccardo Barbato, componente di giunta Confartigianato Vicenza con delega al rapporto con le scuole.
6: Come Pietro Ceccato aveva dato importanza alla conciliazione vita e lavoro, così anche nel mondo del lavoro attuale si deve dare importanza a questo. Si deve capire che le nuove generazioni, oltre a un salario, cercano tempi corretti di conciliazione del tempo libero e l'attività lavorativa. Come associazione di categoria ci stiamo impegnando in questo ambito, cercando di far conoscere alle scuole, ai ragazzi delle scuole, quali sono le opportunità che il mondo dell'artigianato può dare, far conoscere i nostri lavori e quali opportunità lavorative ci possono essere per loro.
3: Fidi Nord-Est rinnova i propri vertici. Cinzia Nicolin è la nuova direttrice generale del Confidi. Le abbiamo chiesto un commento sulle attività e sugli obiettivi futuri.
7: La nuova direzione di Fidi Nord-Est intende proseguire una gestione attenta, proattiva, di sostegno alle imprese del territorio. Fidi Nord-Est non sta registrando una contrazione delle richieste di garanzie, ma i volumi in questi primi mesi dell'anno risultano essere pressoché costanti ed allineati con quello che è il nostro piano operativo 2026. Analogamente anche i servizi, quindi le richieste proprio, diciamo così, di accompagnamento delle imprese, soprattutto le misure agevolative, risultano essere performanti, quindi anche qui non stiamo registrando una contrazione o un decalage. Il trend comunque di Fidi Nord-Est in generale, appunto nei tre comparti, risulta essere, come ho già detto, estremamente puntuale e rispettoso di quelli che sono gli indirizzi indirizzi e le stime indicate proprio nel nostro piano operativo 2026.
3: Ci prendiamo ora una breve pausa e ritorniamo ancora tra poco con l'Impresa fa notizia.
8: Vorresti aprire un'attività di impresa e non sai come fare? Non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Possiamo darti una prima consulenza di indirizzo e fornirti tutto ciò di cui hai bisogno. E poi ti supporteremo step by step nella realizzazione della tua attività. Scrivi a tributarioprovinciale@confartigianatovicenza.it.
9: Sono pochi i momenti in cui è meglio stare soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme per crescere, per essere più forti, più sicuri. Savitas e Confartigianato Vicenza, insieme per il tuo successo e la tua serenità.
10: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
1: Siamo sempre qui su Radio Vicenza, sempre con L'impresa fa notizia. Si è tenuto lo scorso 29 aprile l'incontro Edilizia, contributi, contratti e formazione per le imprese artigiane. Tra i relatori Thomas Fantin, presidente Federazione Edilizia Confartigianato Veneto e presidente Sistema Complementari all'Edilizia Confartigianato Vicenza.
2: Oggi siamo qui a parlare di un contratto collettivo regionale del lavoro, un contratto molto importante. Abbiamo cercato di bilanciare sia la parte datoriale, quindi quella delle imprese, a quella delle dipendenti. Abbiamo trovato un accordo per le due parti per dare un valore concreto alle famiglie e anche alle imprese. L'incontro di questa sera è stato positivo perché abbiamo rivelato quello che effettivamente all'interno di questo contratto, che è veramente lungo e complesso, delle nozioni che potrebbero essere molto utili per tutti noi e per tutte chiaramente le nostre imprese.
1: Giovanni Lovato è presidente di Edilcassa Veneto e presidente Sistema Casa di Confartigianato Vicenza.
3: Edilcassa Veneto è un ente paritetico costituito per metà da parte datoriale e metà da parte sindacale. Si rivolge a tutte le imprese edili del Veneto ed è artigiana. È la prima Edilcassa edile artigiana d'Italia e la quarta come Edilcassa a livello nazionale, da dei contributi economici per varie prestazioni, ma da anche contributi per quanto riguarda la sicurezza, con l'erogazione dei corsi appunto per la sicurezza, dei BPI, da contributi a sostegno delle imprese per gli investimenti, per gli incentivi alle occupazioni.
1: Impresa e futuro, orientarsi nel cambiamento globale. Questo è il titolo del seminario promosso dal Sistema Produzione di Confartigianato Vicenza nell'ambito del Festival Citemos, con il contributo di EBAV. Ascoltiamo Carlo Pellegrino, presidente Sistema Produzione Confartigianato Vicenza.
4: In un periodo di incertezza così diffusa e importante come quella che stiamo vivendo, Confartigianato e il sistema di produzione che rappresento in particolare ha deciso di investire sul futuro. Investire sul futuro vuol dire intercettare quelli che sono i cambiamenti in atto, già presenti, e attraverso il pensiero sistemico che ci ha spiegato la nostra relatrice, cercare di capire come modificare i nostri modelli di business.
1: Relatrice dell'incontro è stata Valentina Boschetto Durli, partner associato per l'Italia del Copenhagen Institute for Future Studies.
5: Siamo sprofondati veramente, almeno a quanto pare, in un disordine mondiale che è causato da dinamiche di cambiamento profonde. Molto di quello che vediamo accadere ogni giorno è un derivato dello scontro tra le due superpotenze che si contendono il controllo, il potere sul mondo in un bipolarismo competitivo. Il primo passo è quello di non restare paralizzati nella notte in questa situazione di confusione totale, ma di alzare lo sguardo e identificare le dinamiche del cambiamento. C'è una disciplina di management che nasce e che è nata apposta per gestire la complessità e tracciare traiettorie, strategie nella turbolenza, e si chiama Strategic Foresight.
1: Terminiamo con gli appuntamenti. Parte oggi un nuovo ciclo di webinar, Diritto per l'impresa artigiana. Invece domani alle 10 torna il Festival Citemos con l'incontro L'ampia ragnatela della sostenibilità. Mentre venerdì alle 11 a Castelnuovo di Isola Vicentina, in piazza San Vitale, sarà inaugurata una nuova panchina rossa di Confartigianato Vicenza contro la violenza. Infine ricordiamo il bando regionale per l'imprenditoria femminile. Le domande potranno essere presentate fino alle 12 di martedì 26 maggio. Per info e prenotazioni vi invitiamo a consultare il sito confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con L'impresa fa notizia ci risentiamo mercoledì prossimo. Buon proseguimento di giornata.
0: Avete ascoltato L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
6: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
7: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast. Radio Vicenza. Meteo.
8: Una buona giornata da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo, giornata che vedrà oggi un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Già dalle prime ore del giorno il cielo si presenta nuvoloso se non coperto, possibile qualche schiarita comunque nel pomeriggio, temperature che calano rispetto ai 23-24 gradi di ieri, oggi registreremo circa 19-20 gradi. Il peggioramento vero e proprio arriverà giovedì, giornata sicuramente più perturbata, soprattutto nel pomeriggio. A partire dalle 15 arriverà la prima di due perturbazioni, sarà attiva fino alla serata e porterà piogge anche se non a carattere temporalesco, carattere diffuso e continuo, piogge di tipo autunnale con maggiore frequenza in montagna, temperature basse attorno ai 16-17 gradi appena. La giornata più brutta, perturbata e fredda sarà quella di venerdì, 15 gradi la temperatura massima attesa, cielo quasi sempre coperto e nel pomeriggio possibili nuove piogge. Anche la giornata di sabato sarà grigia e perturbata all'inizio, qualche schiarita nel pomeriggio, ma temperature basse entro i 16-17 gradi. Andrà meglio domenica, giornata sicuramente più soleggiata e anche molto più mite. Il ritorno del sole e dell'alta pressione riporterà i termometri attorno ai 22-23 gradi. Insomma, una seconda parte della settimana davvero brutta, di stampo autunnale e con temperature molto basse. Nella giornata di venerdì potrebbe anche nevicare sul Vicentino oltre i 1700-1800 metri. Andrà decisamente meglio la prossima settimana, già da martedì prossimo le temperature guadagneranno di nuovo i 25 gradi. Grazie per l'attenzione, fate una buona giornata. Vicenza.
9: Meteo in collaborazione con...
10: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
9: Viabilità.
11: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
12: Buongiorno, traffico intenso nel nodo autostradale di Padova con rallentamenti sia sulla 4 sia sull'autostrada 13. Traffico intenso è segnalato anche sulla statale 309 Romea direzione Venezia tra Dogaletto e Malcontenta. Si rallenta per un veicolo in panne poi lungo l'autostrada 13 Bologna-Padova tra Boara e Rovigo direzione Bologna. Vi anticipo infine che sulla A27 Venezia Belluno dalle 21 di questa sera e fino alle 6 del mattino sarà chiuso il tratto tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord direzione Belluno. Questa la situazione al momento, grazie per l'attenzione.
11: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
13: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Franco 126 LA con occhi ingenui, quindi abbiamo passato tutto quello che è il nostro capitolo informativo del mercoledì. L'impresa fa notizia, un'occhiata al meteo, non incoraggiante, devo dire, alla viabilità. Adesso ci fermiamo per qualche istante.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
5: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
6: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alì all'Iper il sottocosto vince sempre.
7: Alì migliora la vita.
8: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
9: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione,

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Appuntamento con il nostro disco Remember, Peter Gabriel con Sledgehammer, veramente indimenticabile. Siamo in chiusura della prima ora, adesso ci colleghiamo con la redazione. A dopo.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 8:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Salgono a 6 le persone sotto osservazione in Italia per antivirus. Gli ultimi casi, un turista britannico e una turista argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
7: Rintracciato a Milano e messo in quarantena all'ospedale Sacco, un turista britannico che ha viaggiato sul volo Sant'Elena a Johannesburg, su cui si trovava la donna olandese poi deceduta. Lo rende noto il Ministero della Salute. Per precauzione è stato ospitato al Sacco anche un suo compagno di viaggio. Test per antivirus anche su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e ricoverata poi a Messina per polmonite. Il campione è stato trasportato allo Spallanzani di Roma, dove sono attesi anche i campioni del 25enne di Reggio Calabria, uno dei due marittimi messi in quarantena. In Italia sono in tutto 4 le persone legate al volo KLM e monitorate. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
8: Non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
7: Intanto le autorità della MV Ondius diretta nei Paesi Bassi riferiscono che sono asintomatiche le 27 persone rimaste a bordo, 25 membri dell'equipaggio e due medici. In gravi condizioni invece l'ex passeggera francese, ora ricoverata a Parigi.
6: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Donald Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no, ha aggiunto il presidente americano, negando poi di aver mai avuto problemi con la Cina. Paura rientrata, sono state ritrovate, sono in buone condizioni le 4 ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino. A confermarlo il soccorso alpino che ha partecipato alle ricerche. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Tennis, Grande Italia, gli internazionali di Roma, Sinner vince il derby con Pellegrino e vola ai quarti, dove approda anche Darderi che elimina il numero 3 del mondo, Zverev. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
9: Uno sa solo vincere e mette fine a una favola, uno regala una sorpresa a se stesso e al pubblico. In delirio, uno saluta mestamente il torneo. Il primo, in ogni senso, Jannik Sinner, avanza sicuro sulla terra rossa del foro, miete avversari e aggiorna record. Eguaglia Djokovic a 31 match vinti di fila nei Masters 1000. L'ultima vittima è Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese chiude la sua favola romana con una prestazione d'applausi, un balzo in classifica di 29 posizioni, ma il tabellino dice 6-2, 6-3 per Sinner, che nei quarti trova Rublev. La sorpresa arriva da Luciano Darderi, che fa esplodere la MVP Paribas Arena dopo una battaglia di 2 ore e mezza con Zverev, il numero 3 del mondo, domina il primo set, spreca match point nel secondo che perde al tie break, crolla nel terzo, chiuso 6-0 dall'azzurro che per la prima volta in carriera batte un top 10. Esce invece dalla top 10 Lorenzo Musetti, in campo con un problema alla coscia, crolla 6-3-6-1 con Ruud.

0: Del giorno successivo verrà chiuso per lavori lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hits. Your hits music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: Sciarra Fulminacci e il suo nuovo singolo Maledetto Me, dopo il grande successo di Sanremo, insomma, è tornato con un nuovo pezzo che apre la nostra seconda ora di Buongiorno Vicenza. Buongiorno Vicenza, allora, buongiorno a quelli che hanno anche oggi scelto di iniziare la giornata con noi, con la nostra musica, la nostra informazione riguardante proprio il territorio. Sono Marco Picchio, sto con voi anche quest'oggi fino alle 9. 371 1200 116 il nostro WhatsApp se volete contattarci.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Le 8:16, buongiorno, questa è Radio Vicenza, sono Marco Picchio e adesso un argomento importante, si allarga il caso PFAS in Veneto e ora potrebbe partire addirittura una maxi class action da circa 2 miliardi di euro. Sono già 40.000 i cittadini che hanno aderito all'azione collettiva contro le società controllanti di Miteni, l'azienda di Trissino finita al centro dell'inchiesta sull'inquinamento delle falde tra Vicenza, Verona e Padova. Nel mirino Mitsubishi e ICIG, secondo lo studio legale che segue il caso, per anni sarebbero stati sversati composti chimici senza adeguate bonifiche né segnalazioni alle autorità. Potranno aderire residenti delle zone contaminate, persone con valori alti di PFAS nel sangue, proprietari di immobili e cittadini che sostengono di aver subito danni anche psicologici legati alla vicenda.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti? Amigo, si la ves, dile che tu me viste differente, che sto jugando a ser feliz.

0: si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent. Il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Fra Quintale è tornato con un singolo nuovo ed è Aranciata alle 8:28 qua su Radio Vicenza. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Una bella storia di onestà che esiste ancora, come ora capirete, che arriva proprio da Vicenza. Un professionista della città aveva perso il portafoglio mentre andava al lavoro in bici. Dentro, pensate, c'erano 500 euro in contanti, carte di credito, documenti e persino la fede nuziale. A ritrovarlo è stato un operatore ecologico che, senza pensarci due volte, lo ha consegnato direttamente a una banca della città. Da lì il direttore della filiale è riuscito a rintracciare il proprietario nel giro di poche ore, quindi tutto restituito senza mancasse assolutamente nulla. Ora l'uomo sta cercando il samaritano per ringraziarlo di persona e offrirgli una ricompensa, quindi è una di quelle storie che ricordano come il senso civico, per fortuna, esiste ancora.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

Sophie and the Giants con Pink Champagne alle 8.35, Radio Vicenza, buongiorno, sono Marco Picchio. Allora, come sta partendo questa giornata, questo mercoledì, metà settimana, ragazzi? Poi abbiamo anche delle previsioni del tempo, posso dirlo? Orrende. Stamattina Azzoni ci ha detto delle cose veramente terribili per i prossimi giorni, temperature che si abbassano, addirittura neve ad alta quota, cioè delle cose impressionanti per il mese di maggio, mi prende un po' di ansia, vabbè, dai. L'importante è che comunque, ecco, ci siamo noi, siamo insieme la mattina, ci ascoltiamo la musica, ci parliamo, chiacchieriamo anche delle notizie più importanti del nostro territorio e vai. Adesso c'è Marco Carta, riascoltiamo Sesso Romantico.

0: Fast Boy e Raff con Wave alle 8.42. La corsa più bella del mondo torna a Vicenza, amici miei. Il 9 giugno, lunedì, la storica Mille Miglia farà tappa nel cuore della città con oltre 430 auto d'epoca provenienti da tutto il mondo. Nel tardo pomeriggio le vetture entreranno da Viale Verona e attraverseranno il centro fino a Piazza dei Signori, dove si fermeranno davanti alla Basilica Palladiana per una passerella veramente spettacolare. Attesissime Alfa Romeo storiche, Ferrari leggendarie, Jaguar e Maserati che hanno fatto la storia delle corse. Insieme alla gara arriverà anche il Ferrari Tribute con modelli moderni del cavallino, quindi un appuntamento che unisce motori, eleganza e turismo e che per una sera trasformerà Vicenza in un vero museo viaggiante a cielo aperto.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Devo dire che tra le novità più interessanti di quest'ultimo periodo, Bausa con Magnetic alle 8.49. Siete su Radio Vicenza. Ultimi minuti insieme di questa mattinata che è volata veramente via, come sempre. Ogni giorno è così, quando ne sono due ore che iniziano e poi ti rendi conto, siamo già alle 9 praticamente. Vabbè, dai, mettiamoci dentro un'altra bella canzone italiana. Ci abbiamo Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura,

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assai.

0: c'era anche Harry Styles con American Girls, il nuovo singolo qua su Radio Vicenza. Si chiude anche l'appuntamento di mercoledì 13 maggio. Grazie per essere stati in mia compagnia. La mattinata su Radio Vicenza prosegue dalle 10 in poi con La Vale. Mi raccomando, quindi continuate, restate sempre sintonizzati. C'è tanta musica, tanta informazione. E adesso Disco Remember, che affidiamo chiaramente al passato. Torniamo agli anni 80 con Grace Jones. E io torno con voi invece domattina a partire dalle 7 per il nostro consueto primo caffè della giornata. Un bacio, ciao da Marco Picchio.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:03.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme ad un suo compagno di viaggio. Il turista si trovava sul volo Sant'Elena Johannesburg su cui viaggiava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani di Roma arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale occorre verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. L'OMS intanto fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla nave da crociera Onius, ora in viaggio verso Amsterdam. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Donald Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. È la prima visita di Stato di un presidente americano in Cina dal 2017. Al centro dei colloqui tutti i principali dossier internazionali, a partire dal conflitto in Iran, ma anche la sicurezza nucleare, il commercio, la guerra dei dazi, oltre a Taiwan. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire il presidente americano, che rilancia: con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no. Poi un nuovo attacco ai media: chi dice che Teheran sta vincendo è un traditore e un codardo. Resta lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati.

0: trova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21, arbitra guida. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. A causa del traffico intenso si verificano rallentamenti sulla 4 Venezia Trieste tra l'innesto con la 28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia, e poi sulla 4 Venezia Padova ritroviamo rallentamenti sempre per traffico intenso tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Mestre per traffico sostenuto code tra Castellana e Venezia in direzione Padova e tra rotatoria Miranese Castellana in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit. Ask yourself.

parlare di segni zodiacali, di oroscopo e di stelle. Per l'Ariete è una giornata impegnativa, però le soluzioni saranno soluzioni positive, non temete. Toro, potrete fare progressi interessanti oggi in moltissimi campi. Per i Gemelli, buttatevi alle spalle ogni tipo di pigrizia, siate energici. Cancro, mostratevi più disponibili verso il vostro prossimo. Leone, il settore economico-finanziario sarà molto favorito, quindi positività nell'aria. Vergine, non recriminate su quanto sta accadendo, pensate soprattutto al futuro. Bilancia, evitate di crearvi problemi con le vostre stesse mani. Scorpione, piccolissime nubi non potranno disturbare questa giornata. Per quanto riguarda il Sagittario, vi converrà saper cogliere le buone occasioni. Mentre il Capricorno, Capricorni cari, dovete rimboccarvi le maniche per raccogliere buoni risultati. Acquario, troverete facilmente la collaborazione degli amici, e Pesci, stelle favorevoli e disponibili a facilitarvi in tutto. Anche per questo 13 maggio si conclude qui l'appuntamento con l'oroscopo, i consigli delle stelle tornano domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
4: Alì migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque. Connettiamo forte.
10: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.

0: L'ho promesso.
1: Radio Vicenza.
2: Meteo. Una buona giornata da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo, giornata che vedrà oggi un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Già dalle prime ore del giorno il cielo si presenta nuvoloso se non coperto, possibile qualche schiarita comunque nel pomeriggio, temperature che calano rispetto ai 23-24 gradi di ieri, oggi registreremo circa 19-20 gradi. Il peggioramento vero e proprio arriverà giovedì, giornata sicuramente più perturbata, soprattutto nel pomeriggio. A partire dalle 15 arriverà la prima di due perturbazioni, sarà attiva fino alla serata e porterà piogge anche se non a carattere temporalesco, carattere diffuso e continuo, piogge di tipo autunnale con maggiore frequenza in montagna. Temperature basse attorno ai 16-17 gradi appena. La giornata più brutta, perturbata e fredda sarà quella di venerdì, 15 gradi la temperatura massima attesa, cielo quasi sempre coperto e nel pomeriggio possibili nuove piogge. Anche la giornata di sabato sarà grigia e perturbata all'inizio, qualche schiarita nel pomeriggio, ma temperature basse entro i 16-17 gradi. Andrà meglio domenica, giornata sicuramente più soleggiata e anche molto più mite. Il ritorno del sole e dell'alta pressione riporterà i termometri attorno ai 22-23 gradi. Insomma, una seconda parte della settimana davvero brutta, di stampo autunnale e con temperature molto basse. Nella giornata di venerdì potrebbe anche nevicare sul Vicentino oltre i 1700-1800 metri. Andrà decisamente meglio la prossima settimana, già da martedì prossimo le temperature guadagneranno di nuovo i 25 gradi. Grazie per l'attenzione, fate una buona giornata. Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con.
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno e bentrovati. Code sono segnalate al momento sull'autostrada A27 Mestre Belluno tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre direzione Venezia. Sul resto della rete viaria veneta il traffico risulta per ora regolare. Sempre possibili dunque rallentamenti lungo l'autostrada A4 Milano Venezia per la presenza di cantieri tra Soave e Verona Sud nelle due direzioni e tra Somma Campagna e Peschiera verso Milano. Possibili attese anche sulla statale 309 Romea, dove dalle 8 alle 16 per lavori si transita a senso unico alternato in tratti saltuari tra Mesola e Mestre Ovest. Ed infine vi anticipo che sulla A27 Venezia Belluno dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto Vittorio Veneto Sud, Vittorio Veneto Nord, direzione Belluno. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

0: Pubblicità.
1: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Stefano, ti vedo raggiante.
4: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
3: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
4: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
3: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
4: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
3: Ti aspettiamo.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il turista britannico di 60 anni sottoposto nella serata di ieri ai test è risultato negativo all'antivirus, così come il suo accompagnatore. Lo conferma in una nota l'assessore al welfare della regione Lombardia, Guido Bertolaso. I due rintracciati a Milano sono in isolamento all'ospedale Sacco. Il turista britannico aveva preso il volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. Si attendono dallo Spallanzani i risultati del test di una turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. La donna, partita da una zona endemica il 30 aprile, è arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Allo Spallanzani arrivato anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento per aver avuto contatti sempre con la paziente olandese. Intanto l'OMS fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla MV Ondius, ora in viaggio verso l'Olanda. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Legge elettorale, ma soprattutto immigrazione e fine vita al centro del dibattito politico. Non sono certo che l'accordo con l'Italia sui centri per i rimpatri sarà esteso oltre il 2030, aveva affermato in una intervista il ministro degli esteri di Tirana, Osha, scatenando gli attacchi delle opposizioni. I centri in Albania sono il simbolo del fallimento del governo. Meloni chieda scusa agli italiani, puntano il dito da PD e più Europa, chiedendo alla premier di riferire in Parlamento. Polemiche pretestuose, gli accordi rimangono la replica della maggioranza. Oggi pomeriggio intanto Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il question time, risponderà alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni riunite congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che ha aggiunto: nessuna nostra nave sarà impegnata nello stretto di Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni di marcia. Sulla tangenziale di Mestre code sempre per traffico tra Castellana e Venezia in direzione Padova e tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste. Ricordiamo poi che mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, due notti consecutive in orario 21-6, verrà chiuso lo svincolo innesto tra la 31 e la 4 per chi proviene sia da Piovene sia da Rovigo e deve mettersi in A4 e proseguire in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre dalle ore 22 alle 5:30 nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio verrà chiuso il tratto autostradale tra l'innesto con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste, sempre per lavori. Dalle ore 21 alle 5:30 nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, sempre per lavori, verrà chiuso lo svincolo di missione della Miranese in direzione Trieste e nella notte tra il 14 e il 15 maggio verrà chiuso lo svincolo che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste porta in rotazione

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
0: Tutti in centro.
2: Che bello, siamo già a metà di questa settimana. Vedi, lo dico sempre che il tempo vola, miei cari, e manca sempre meno all'estate. Ho voglia di sole, mare, abbronzatura, di caldo, le ciabattine. Sì, anche se poi in realtà vedi gente da una parte già in versione estiva, quindi con infradito, pantaloni corte, canottiere, dall'altra parte vedi ancora gente che magari c'ha il giubbottino, quello di pelle, quello un po', non dico pesante, ma una mezza via, c'ho ancora gli stivali, quindi effettivamente è il periodo in cui ognuno fa quello che vuole con i vestiti. Vabbè, miei cari, io sono pronta, sono la Vale, sono qui come sempre a farvi un po' di compagnia.
0: Tutti in centro!

0: in versione estiva. Da questa parte ci sono io, che sono una mezza via primavera autunno, perché non so come vestirmi, quindi io ho sempre paura d'aver freddo e poi in caso mi spoglio, sono vestita a cipolla. Vabbè miei cari, eccomi qua, dai, le nostre tre belle orette, sono qui pronta come sempre a raccontarvi un sacco di curiosità nella mattinata di Radio Vicenza, ma sono anche pronta a leggere tutti i vostri WhatsApp al 371 1200 116.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
1: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alì Aliper il sottocosto vince sempre.
3: Alì migliora la vita.
4: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Radio Vicenza. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sai che stavo leggendo recentemente un articolo che riguardava soprattutto la generazione Z, che piuttosto di far vacanze in giro per il mondo spende soldi andando a festival, andando a concerti, e un po' gli do anche ragione. Ma ci sono dei concerti che dall'inizio alla fine filano tutti lisci, ma ci sono dei concerti che non vanno proprio tanto bene. Da Rosalia, Woodstock, Travis Scott, insomma, oggi parliamo della storia sfortunata di alcuni concerti interrotti.

0: senti un po' che sound, senti un po' che successi. E a proposito, parliamo di concerti, quindi in teoria di grandi successi, di tappe che una dietro l'altra fanno felici i fan, ma ci sono dei concerti che vanno storti, quindi partiamo proprio dal caso più recente, quello successo mercoledì 25 marzo di questo 2026, durante l'unica tappa italiana del suo Lux Tour, la pop star catalana Rosalía è stata costretta ad interrompere lo show a metà del secondo atto, dopo aver impressionato i presenti per circa un'ora con una sincerità anche abbastanza commovente, ha preso la ribalta del palco proprio per annunciare di non poter proseguire a causa di una brutta intossicazione alimentare. Lei al microfono ha detto: ragazzi, sto malissimo, io ci ho provato davvero con tutto il cuore, con tutta me stessa, ma devo fermarmi perché fisicamente non ce la faccio. E fortunatamente i fan hanno anche accettato questa situazione, pian pianino andandosene dal concerto. Però in questo caso, nel caso appunto di Rosalía, si è trattato di un limite fisico insuperabile, affrontato con rispetto per il pubblico. La storia però della musica ricorda episodi diversi, alcuni anche drammatici, altri dovuti soltanto ad un'organizzazione non all'altezza delle aspettative. Di questi però ne parliamo fra pochissimo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

questi nostri bei successi. Ed eccoci qui a parlare anche di quelle tappe, di quei tour che purtroppo per un motivo o per l'altro sono finiti anche in tragedia. In questo caso vi porto al 5 novembre del 2021, Astro World Festival di Houston, che si è trasformato in uno dei momenti più bui della carriera di Travis Scott.

0: Nonostante le grida di aiuto di numerosi spettatori, il concerto proseguì per diversi minuti prima di essere definitivamente interrotto. Il bilancio, ragazzi, fu tragico. 10 persone persero la vita e centinaia rimasero ferite, schiacciate appunto dalla folla. L'evento ha segnato un punto di svolta globale proprio sulla sicurezza dei grandi eventi, portando ad una revisione totale dei protocolli di gestione delle masse.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 21.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
4: Edizione locale.
5: Da Martino Montagna un ben trovati all'ascolto delle ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi mercoledì 13 maggio. Maxi sequestro da oltre 4 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta su presunte frodi ai danni dello Stato. La Guardia di Finanza di Vicenza ha posto i sigilli a 15 immobili, tra cui una villa di lusso sui Colli Berici, terreni, auto e quote societarie. Indagati 4 ex manager di un'azienda automotive, accusati di truffa aggravata, malversazione e bancarotta fraudolenta su finanziamenti pubblici e fondi Covid. I carabinieri hanno smantellato una rete di furti e ricettazione di stufe di lusso tra Vicenza e Pordenone. 3 le persone denunciate: un 50enne di Cogollo del Cengio, un 39enne di Tiene e un 51enne di Porcia. L'operazione è scattata il 9 maggio dopo un'indagine avviata il 28 aprile da una denuncia di un'azienda di Arsiero. Recuperate ad Arsiero e a Tramonti di Sotto 19 stufe, accessori e pellet per oltre 60.000 euro. Il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha partecipato ieri all'ospedale di Vicenza alla giornata internazionale dell'infermiere organizzata dall'Ulsa Ottoberica. Durante l'evento sono state consegnate 12 menzioni d'onore a infermieri e coordinatori premiati dai pazienti per professionalità, umanità e qualità dell'assistenza. Comune di Vicenza e Agenzia del Demanio aprono la manifestazione di interesse per la riqualificazione del convento ed ex carcere di San Biagio. Gli operatori economici potranno presentare proposte entro il 31 luglio. Obiettivo: trasformare il complesso storico in un polo universitario con servizi per studenti, spazi culturali e attività aperte alla città. Ed ora lo sport. Calcio: si avvicina all'ultima sfida della stagione per il Lanerossi Vicenza, in programma sabato alle 20:30 al Menti con la terza sfida della finale di Supercoppa di Serie C contro il Benevento. La prevendita è partita questa mattina alle 10 e non ieri alle 17 a causa di un problema tecnico. Per gli abbonati 2025-2026 sarà attiva la prelazione fino alle 13 di domani. Vendita libera dalle 15 dello stesso giorno. Termina qui anche questa edizione flash. Nuovo appuntamento tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati in nostra compagnia. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21 alle 5:30 nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio per lavori verrà chiuso lo svincolo di missione della Miranese in direzione Trieste e nella notte dal 14 al 15 maggio verranno chiusi gli svincoli che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste portano in rotatoria Marghera. Chiuso anche lo svincolo di Carboni Est in entrata in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Questa è la mattinata di Radio Vicenza. Ancora benvenuti, bentornati in quelle che sono le nostre tre belle orette. State ascoltando il nostro Tutti in Centro, che non è altro che un contenitore di bella musica e tante curiosità, oggi dedicate ai concerti.
2: Tutti in Centro.

0: dove la generazione Z, quindi le nuove generazioni, comunque sia amano andare ai festival, ai concerti, spendono i loro soldi in musica andando ad ascoltare il proprio artista preferito o partecipando anche a questi festival in giro per il mondo. E un po' gli do ragione, il mio sogno è sempre il Coachella, chi lo sa se un giorno riuscirò ad andarci. Comunque sia, eccoci qua a parlare in questo caso delle date andate male. Parliamo di Woodstock, però attenzione, nato per celebrare il 30° anniversario del leggendario festival del 1969, parliamo di Woodstock 99, che è passato alla storia anche come l'antitesi perfetta di pace, amore e musica, per carità, ma anche perché quel concerto lì si trasformò in un inferno. Le temperature torride sopra i 38 gradi, unite a prezzi esorbitanti per acqua e condizioni igieniche disastrose, trasformarono il tutto in un vero e proprio incubo. Ma non finì qui, perché durante il set dei Red Hot Chili Peppers la distribuzione di candele per una veglia si trasformò nell'innesco per numerosi incendi. Discorso analogo anche per la performance dei Fatboy Slim, interrotta dall'irruzione di un furgone in mezzo alla folla. Il festival degenerò in rivolte e saccheggi, costringendo le autorità ad intervenire e lasciando un'eredità di distruzione che segnò proprio la fine definitiva del brand Woodstock.
1: Tutti in centro.
2: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
4: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
5: Alì migliora la vita.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
7: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia, età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta è la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno e bentrovati. Code sono segnalate al momento sull'autostrada A27 Mestre Belluno tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre direzione Venezia. Sul resto della rete viaria veneta il traffico risulta per ora regolare. Sempre possibili dunque rallentamenti lungo l'autostrada A4 Milano Venezia per la presenza di cantieri tra Soave e Verona Sud nelle due direzioni e tra Somma Campagna e Peschiera verso Milano. Possibili attese anche sulla statale 309 Romea, dove dalle 8 alle 16 per lavori si transita a senso unico alternato in tratti saltuari tra Mesola e Mestre Ovest. Ed infine vi anticipo che sulla A27 Venezia Belluno dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto Vittorio Veneto Sud, Vittorio Veneto Nord, direzione Belluno. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Sexy, senti qui che musica, e poi dall'altra parte voi a parlarci, a dirci, a raccontarci come state, dove siete, cosa state facendo con la vostra radio preferita di sottofondo, cioè noi. E quindi saluto Damiano, saluto Elisabetta, Giorgia, poi devo salutare anche Stefano, Martina, aspetta, c'è un compleanno ed è quello di Rossella, quindi tanti auguri da parte nostra ovviamente, ma soprattutto

0: Martina, quanti siete? Io vi abbraccio tutti e ovviamente leggo tutti i vostri WhatsApp, ascolto tutti i vostri audio e, visto e considerato che stiamo parlando di concerti, bene o male mi state dicendo che quelli a cui avete partecipato voi non è successo niente di grave. Meno male, perché poi insomma spendere anche dei soldi e alla fine anche spenderli per niente, è ovvio che questo non ci piace. Quindi viva Jovanotti, che recentemente ha detto che da 10 anni i prezzi dei suoi concerti certi sono sempre quelli. Allora torniamo a noi e fra poco parliamo anche del Fire Festival.
1: Tutti in centro.

0: Woodstock e Astroworld sono finiti in tragedia, il Fyre Festival del 2017 rimane il simbolo supremo della frode, della disorganizzazione logistica. Allora, promosso come un evento di ultralusso su un'isola privata delle Bahamas, il festival in realtà si rivelò un incubo ancor prima di iniziare. I partecipanti trovarono tende d'emergenza al posto di ville di lusso e tristi sandwich al formaggio invece di cucina gourmet come promesso. Il festival venne cancellato ufficialmente quando i primi ospiti erano già atterrati, portando alla successiva condanna per frode tutta l'organizzazione.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Una buona giornata da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Giornata che vedrà oggi un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Già dalle prime ore del giorno il cielo si presenta nuvoloso se non coperto, possibile qualche schiarita comunque nel pomeriggio. Temperature che calano rispetto ai 23-24 gradi di ieri, oggi registreremo circa 19-20 gradi. Il peggioramento vero e proprio arriverà giovedì, giornata sicuramente più perturbata, soprattutto nel pomeriggio. A partire dalle 15 arriverà la prima di due perturbazioni, sarà attiva fino alla serata e porterà piogge anche se non a carattere temporalesco, carattere diffuso e continuo, piogge di tipo autunnale con maggiore frequenza in montagna. Temperature basse attorno ai 16-17 gradi appena. La giornata più brutta, perturbata e fredda sarà quella di venerdì, 15 gradi la temperatura massima attesa, cielo quasi sempre coperto e nel pomeriggio possibili nuove piogge. Anche la giornata di sabato sarà grigia e perturbata all'inizio, qualche schiarita nel pomeriggio, ma temperature basse entro i 16-17 gradi. Andrà meglio domenica, giornata sicuramente più soleggiata e anche molto più mite. Il ritorno del sole e dell'alta pressione riporterà i termometri attorno ai 22-23 gradi. Insomma, una seconda parte della settimana davvero brutta, di stampo autunnale e con temperature molto basse. Nella giornata di venerdì potrebbe anche nevicare sul Vicentino oltre i 1700-1800 metri. Andrà decisamente meglio la prossima settimana, già da martedì prossimo le temperature guadagneranno di nuovo i 25 gradi. Grazie per l'attenzione, fate una buona giornata. Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

un'altra oretta che se ne sta andando nella nostra mattinata, quella qui a Radio Vicenza, con me, con Valentina La Rocca, pronta a dare spazio fra poco anche alla nostra redazione e a continuare nella nostra ultima oretta a parlare ancora dei concerti finiti male.

0: prenoti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo mercoledì 13 maggio. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Vicenza su una società automotive in crisi. Bloccati beni per oltre 4 milioni, tra cui una villa ai Colli Berici, 15 immobili, terreni, auto e quote societarie. Indagati 4 ex amministratori per truffa ai danni dello Stato, malversazione e bancarotta fraudolenta. Contestati fondi pubblici ottenuti da Invitalia e Sace e circa 3 milioni e 800 mila euro trasferiti all'estero. Accuse anche su crediti PNRR e fondi Covid. Controlli straordinari nel fine settimana dei carabinieri di Bassano. Denunciate due persone, un cinquantenne di Schiavon per guida in stato di ebbrezza, con patente ritirata e auto sequestrata dopo un incidente a 9, e un 24enne argentino per interruzione di pubblico servizio, dopo essere rimasto bloccato su un passaggio a livello a San Nazario di Valbrenta, causando ritardi ad un treno regionale. Un 32enne di Romano De Zelino, ex guardia giurata, è stato denunciato per detenzione abusiva di armi e omessa denuncia del trasferimento di domicilio. Durante un controllo sono state trovate due pistole Beretta, una calibro 9.21 con munizioni e una 7.65 detenute senza le necessarie autorizzazioni. Le armi e le munizioni sono state sequestrate. Circa 50 punti luce dell'illuminazione pubblica sono stati danneggiati ieri a Vicenza da un fulmine durante il temporale del mattino. I guasti hanno interessato strada Chiesa di Polegge e la pista ciclabile verso Laghetto. I tecnici di City Green Light sono subito intervenuti per sostituire gli alimentatori bruciati. Le operazioni proseguiranno fino a giovedì. Le aree interessate resteranno senza illuminazione nelle ore serali e notturne. Grande partecipazione e forte spirito di solidarietà per il progetto della nave alloggio della sezione Alpini di Valdagno alla Dunata di Genova, con 1300 ospiti accolti a bordo. Il progetto, costato complessivamente 260.000 euro, si è concluso con un residuo di 564 euro che, come annuncia il presidente sezionale Enrico Crocco, sarà devoluto al fondo di solidarietà sezionale a sostegno di persone e bambini affetti da patologie rare. Era l'ultima notizia, ci risentiamo tra un'ora per nuovi aggiornamenti, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati, nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste. Ricordiamo che sulla A4 Brescia-Padova venerdì 15 maggio dalle ore 22 alle 8 del giorno successivo verrà chiuso lo svincolo di Verona Est in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: E così eccoci qua nella nostra parte finale, dove saluto Giacomo che ci fa un sacco di bei complimenti. Lui è andato ad un sacco di concerti, fortunatamente tutti finiti bene. Meno male, perché poi è peccato anche perdersi i soldi e soprattutto non gustarsi sino alla fine lo show dei nostri amati artisti. Del resto i concerti che finiscono male possono essere causati da incidenti tecnici, comportamenti imprevisti degli artisti, come il caso di Axl Rose, ovviamente band storica dei Guns N' Roses. Celebre episodio infatti in cui il frontman Axl ha interrotto un concerto dopo aver aggredito uno spettatore per una videocamera. All'epoca insomma dava fastidio essere filmati, probabilmente, cosa che adesso non succede, anche se molti artisti invitano i propri fan a mettere via il cellulare. Comunque sia, il concerto era stato interrotto proprio perché Axl aveva aggredito questo spettatore, scatenando successivamente una rissa con 65 feriti, tra cui 25 poliziotti.

0: tempo sta passando veloce. Parlando dei concerti, tanti gli artisti che avete visto, sto leggendo tutti i vostri messaggi e sto ascoltando ovviamente tutti i vostri audio che ci state mandando al nostro WhatsApp, e meno male che tutti sono finiti bene. E quindi saluto Damiano, saluto Elisabetta, saluto Chiara, poi c'è Morena carissima che ci manda anche un sacco di bei complimenti. Noi oggi invece stiamo parlando di quei concerti che per un motivo o per l'altro, quei festival importanti che, come dicevo, per un motivo o per l'altro sono stati bruscamente interrotti. È successo nel 2024 anche a Chris Martin. A quanto pare era a Melbourne, stava facendo un concerto insieme al suo gruppo ovviamente, ed è caduto nella buca del palcoscenico che non era segnalata, evidenziando così rischi di sicurezza, perché il cantante si è fatto pure male e ovviamente in quel momento lì il concerto è stato interrotto.
1: Tutti in centro.

0: Brigida.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
11: Certo è che di situazioni strane ne sono successe, un po' per la mancata sicurezza degli artisti sul palco, vedi Chris Martin che è appunto caduto nella botola del palcoscenico. A dir la verità era successo nel 2024 anche ad Olivia Rodrigo, e sì, anche lei era caduta proprio in questa botola, in questa buca non evidenziata. E poi attenzione, tempi più recenti, 2024, i James Addiction. Il tour di Reunion è infatti collassato dopo che il frontman Harry Farrell ha aggredito il chitarrista Dave Navarro durante un concerto a Boston, causando l'interruzione dello show e anche soprattutto la cancellazione delle date successive.
12: Tutti in centro!

0: life is simple. Devo dire che anche qui in Italia le cose non sono finite bene per molti artisti. Ricordo ad esempio il fatto del 2023 di Morgan, durante un concerto dedicato a Franco Battiato. Morgan ha interrotto l'esibizione per insultare pesantemente il pubblico, usando anche termini abbastanza omofobi, dopo che alcuni spettatori lo avevano un po' criticato. E poi anche Bella Figo, diverse sue date sono state annullate o interrotte prima ancora di iniziare a causa di forti proteste e minacce legate ai contenuti dei suoi testi, giudicati offensivi da alcune fazioni politiche. E qui mi fermo, perché altrimenti andremo avanti un bel po', a dir la verità, perché di cose ne sono successe. Magari su questo argomento ne ritorneremo a parlare. Dai che ci godiamo gli ultimi successi insieme per chiudere puntuale anche questo nostro Tutti in Centro.
1: Tutti in Centro.

0: così siamo arrivati alla fine anche di questa nostra mattinata. È tutto dalla Vale. Buon pranzo, miei cari, e come sempre vi aspetto domani alle 10. Ciao ciao.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da Ali all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
1: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
1: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
2: Buongiorno e bentrovati con una nuova puntata dell'Impresa fa notizia qui su Radio Vicenza. Apriamo parlando di decreto lavoro. Positivo il primo commento di Confartigianato Vicenza sulle misure contenute nel provvedimento. Sentiamo il presidente Gianluca Cavion.
3: Ottimo risultato, dove è stata data centralità alle organizzazioni più rappresentative per quanto riguarda i contratti nazionali collettivi del lavoro. Questo decreto mette al bando i contratti pirata, tutelando maggiormente i lavoratori che potranno avere un salario giusto e il contratto di lavoro più corretto applicato. Bene anche gli incentivi alle imprese per le assunzioni, però resta importante ridurre i tempi delle circolari attuative dei decreti. I lavoratori artigiani sono figure con competenze sempre più specifiche, in ambito digitale, ma anche nell'ambito aerospaziale, ma non solo. Da molti anni gli imprenditori investono molto sulla formazione continua. La nostra associazione può aiutare in questo, perché avvicina il mondo del lavoro, alle famiglie e alle scuole, con progetti di academy e di orientamento, grazie ai quali i ragazzi hanno modo di mettersi alla prova con esperienze di laboratorio, aziendali, che possono portare a scoprire passioni e talenti.
2: Confartigianato Vicenza ha partecipato all'evento Le imprese dell'Ovest Vicentino, da Ceccato ad oggi, dedicato alla memoria dell'imprenditore Pietro Ceccato. Ascoltiamo gli interventi di Ruggero Camerra, presidente area Ovest Vicentino Confartigianato.
4: Siamo qui come Confartigianato a ricordare l'imprenditore Pietro Ceccato, che ha rappresentato qualcosa nel nostro territorio come sviluppo di un'economia tessuto sociale di servizi. È stato lungimirante per questo sviluppo importante per le imprese di questo territorio.
2: La parola ora a Riccardo Barbato, componente di giunta Confartigianato Vicenza con delega al rapporto con le scuole.
5: Come Pietro Ceccato aveva dato importanza alla conciliazione vita e lavoro, così anche nel mondo del lavoro attuale si deve dare importanza a questo. Si deve capire che le nuove generazioni, oltre a un salario, cercano tempi corretti di conciliazione del tempo libero e l'attività lavorativa. Come associazione di categoria ci stiamo impegnando in questo ambito, cercando di far conoscere alle scuole, ai ragazzi delle scuole, quali sono le opportunità che il mondo dell'artigianato può dare, far conoscere i nostri lavori e quali opportunità lavorative ci possono essere per loro.
2: Fidi Nord-Est rinnova i propri vertici. Cinzia Nicolin è la nuova direttrice generale del Confidi. Le abbiamo chiesto un commento sulle attività e sugli obiettivi futuri.
6: La nuova direzione di Fidi Nord-Est intende proseguire una gestione attenta, proattiva, di sostegno alle imprese del territorio. Fidi Nord-Est non sta registrando una contrazione delle richieste di garanzie, ma i volumi in questi primi mesi dell'anno risultano essere pressoché costanti ed allineati con quello che è il nostro piano operativo 2026. Analogamente anche i servizi, quindi le richieste proprio, diciamo così, di accompagnamento delle imprese, soprattutto le misure agevolative, risultano essere performanti, quindi anche qui non stiamo registrando una contrazione o un decalage. Il trend comunque di Fidi Nord-Est in generale, appunto nei tre comparti, risulta essere, come ho già detto, estremamente puntuale e rispettoso di quelli che sono gli indirizzi e le stime indicate proprio nel nostro piano operativo 2026.
2: Ci prendiamo ora una breve pausa e ritorniamo ancora tra poco con l'Impresa fa notizia.
7: Vorresti aprire un'attività di impresa e non sai come fare? Non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Possiamo darti una prima consulenza di indirizzo e fornirti tutto ciò di cui hai bisogno. E poi ti supporteremo step by step nella realizzazione della tua attività. Scrivi a tributarioprovinciale@confartigianatovicenza.it.
8: Sono pochi i momenti in cui è meglio stare soli. La maggior parte delle volte conviene stare insieme. Per crescere, per essere più forti, più sicuri. Savitas e Confartigianato Vicenza. Insieme per il tuo successo e la tua serenità.
9: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: L'impresa fa notizia. Spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
2: Siamo sempre qui su Radio Vicenza, sempre con l'Impresa fa notizia. Si è tenuto lo scorso 29 aprile l'incontro Edilizia, contributi, contratti e formazione per le imprese artigiane. Tra i relatori Thomas Fantin, presidente Federazione Edilizia Confartigianato Veneto e presidente Sistema Complementari all'Edilizia Confartigianato Vicenza.
10: Beh, oggi siamo qui a parlare di un contratto collettivo regionale del lavoro, un contratto molto importante. Abbiamo cercato di bilanciare sia la parte datoriale, quindi quella delle imprese, a quella delle dipendenti. Abbiamo trovato un accordo per le due parti per dare un valore concreto alle famiglie e anche alle imprese. L'incontro di questa sera è stato positivo perché abbiamo rivelato quello che effettivamente all'interno di questo contratto, che è veramente lungo e complesso, delle nozioni che potrebbero essere molto utili per tutti noi e per tutte chiaramente le nostre imprese.
2: Giovanni Lovato è presidente di Edilcassa Veneto e presidente Sistema Casa di Confartigianato Vicenza.
11: Edilcassa Veneto è un ente paritetico costituito per metà da parte datoriale e metà da parte sindacale. Si rivolge a tutte le imprese edili del Veneto ed è artigiana. È la prima Edilcassa edile artigiana d'Italia e la quarta come Edilcassa a livello nazionale da dei contributi economici per varie prestazioni, ma da anche contributi per quanto riguarda la sicurezza con l'erogazione di corsi appunto per la sicurezza di DPI, da contributi a sostegno delle imprese per gli investimenti, per gli incentivi alle occupazioni.
2: Impresa e futuro, orientarsi nel cambiamento globale. Questo è il titolo del seminario promosso dal Sistema Produzione di Confartigianato Vicenza nell'ambito del Festival Citemos con il contributo di EBAV. Ascoltiamo Carlo Pellegrino, presidente Sistema Produzione Confartigianato Vicenza.
12: In un periodo di incertezza così diffusa e importante come quella che stiamo vivendo, Confartigianato e il sistema di produzione che rappresento in particolare ha deciso di investire sul futuro. Investire sul futuro vuol dire intercettare quelli che sono i cambiamenti in atto, già presenti, e attraverso il pensiero sistemico che ci ha spiegato la nostra relatrice, cercare di capire come modificare i nostri modelli di business.
2: Relatrice dell'incontro è stata Valentina Boschetto Durli, partner associato per l'Italia del Copenhagen Institute for Future Studies.
13: Siamo sprofondati veramente, almeno a quanto pare, in un disordine mondiale che è causato da dinamiche di cambiamento profonde. Molto di quello che vediamo accadere ogni giorno è un derivato dello scontro tra le due superpotenze che si contendono il controllo, il potere sul mondo in un bipolarismo competitivo. Il primo passo è quello di non restare paralizzati nella notte in questa situazione di confusione totale, ma di alzare lo sguardo e identificare le dinamiche del cambiamento. C'è una disciplina di management che nasce e che è nata apposta per gestire la complessità e tracciare traiettorie, strategie nella turbolenza, e si chiama Strategic Foresight.
2: Terminiamo con gli appuntamenti. Parte oggi un nuovo ciclo di webinar, Diritto per l'impresa artigiana. Invece domani alle 10 torna il Festival Citemos con l'incontro L'ampia ragnatela della sostenibilità. Mentre venerdì alle 11 a Castelnuovo di Isola Vicentina, in piazza San Vitale, sarà inaugurata una nuova panchina rossa di Confartigianato Vicenza contro la violenza. Infine ricordiamo il bando regionale per l'imprenditoria femminile. Le domande potranno essere presentate fino alle 12 di martedì 26 maggio. Per info e prenotazioni vi invitiamo a consultare il sito confartigianatovicenza.it. E anche per oggi è tutto. Con l'Impresa fa notizia ci risentiamo mercoledì prossimo. Buon proseguimento di giornata.
1: Avete ascoltato L'Impresa fa notizia, spazio ai protagonisti dell'economia vicentina.
14: Con te ogni giorno per innovare, crescere e fare impresa. Il tuo successo è il nostro impegno, con soluzioni su misura. 80 anni di storia, un futuro di opportunità. Confartigianatovicenza.it.
15: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
16: Radio Vicenza.
17: Time o'clock.
18: Sono le 13 e 3 minuti.
19: Ora esatta, in collaborazione con...
20: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile.
17: Ali migliora la vita.
21: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
22: Radio Vicenza News, edizione locale.
23: Edizione locale.
24: Gli ultimi aggiornamenti di oggi, mercoledì 13 maggio, da Vicenza e provincia. In studio Martino Montagna. I carabinieri hanno smantellato una rete di furti e ricettazione di stufe di lusso tra Vicenza e Pordenone. Tre le persone denunciate, un cinquantenne di Cogollo del Cengio, un 39enne di Tiene e un 51enne di Porcia. L'operazione è scattata il 9 maggio dopo un'indagine avviata il 28 aprile da una denuncia di un'azienda di Arsiero. Recuperate 19 stufe, accessori e pellet per oltre 60.000 euro. Un 32enne di Romano De Zelino, ex guardia giurata, è stato denunciato per detenzione abusiva di armi e omessa denuncia del trasferimento di domicilio. Durante un controllo sono state trovate due pistole Beretta, una calibro 9.21 con munizioni e una 7.65 detenute senza le necessarie autorizzazioni. Le armi e le munizioni sono state sequestrate. È partita in Veneto una nuova class action sui PFAS legata all'inquinamento dell'ex Miteni di Trissino. Hanno aderito circa 40.000 persone per un possibile risarcimento fino a 2 miliardi di euro. L'azione è contro le società Mitsubishi e ICIG, accusate di sversamenti nelle province di Vicenza, Verona e Padova e di mancata bonifica del sito. A Tiene nasce il passaporto del gusto pedemontano, progetto della pizzeria Alla Rotonda che unisce pizza e valorizzazione del territorio veneto. Tre pizze raccontano la pedemontana: la Nuvola al Prosecco, quella al Torcolato di Breganze e l'Ottavo Vizio dedicata a Tiene. Chi le assaggia tutte diventa viaggiatore del gusto in un percorso che celebra eccellenze, tradizioni e identità locali. Ed ora lo sport calcio. Si è concluso con grande partecipazione il ciclo di incontri informativi del settore giovanile dell'Ane Rossi Vicenza. Allo Stadio Menti circa 200 allenatori hanno incontrato mister Fabio Gallo e il suo staff, approfondendo metodo di lavoro, preparazione e gestione dello spogliatoio. Intanto, al termine della partita Vicenza-Benevento, tornerà il terzo tempo sotto la curva sud con musica dal vivo, food e beverage. Ci fermiamo qui con questa edizione flash. Grazie per l'ascolto, a risentirci sempre su Radio Vicenza.
25: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
26: Bentrovati in nostra compagnia. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia. Da Brescia a Trieste andiamo sulla tangenziale di Mestre, per ricordarvi che dalle 22 alle 5.30 nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con l'A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste per lavori. Sempre sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle 5.30 nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, per lavori verrà chiuso lo svincolo della Miranese in direzione Trieste in entrata. Nella notte tra il 14 e il 15 maggio verrà chiuso lo svincolo che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste porta in rotatoria Marghera e verrà chiuso lo svincolo in entrata della Carbonifera Est in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
25: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
27: Hits. Your hits music station.
28: Radio Vicenza, the new hit.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
2: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
3: Ed eccolo qua l'appuntamento più tecnologico della radio, Radio Web. Si parte, io sono Maurizio Rossi, anche quest'oggi con voi. Devo dire che abbiamo numerose novità in questa puntata, ve le voglio pian pianino svelare, rimanete con noi.
0: Radio Vicenza,

Questa nota dolente per quanto riguarda i nostri computer e dispositivi, perché dovete sapere che i prezzi delle SSD sono alle stelle. E un SanDisk, diciamo, da 4 terabyte ad esempio, che pochi mesi fa costava $500 sullo store di Apple, adesso ne costa quasi 1200. La versione da 1 terabyte sarebbe passata da $120 a $360, il triplo esattamente. Non è un errore di prezzo, questo è l'effetto domino, diciamo, della fame insaziabile di chip di memoria dei data center di intelligenza artificiale, che sta proprio, come si dice, dissanguando il mercato consumer e l'impennata dei costi di tutto ciò che contiene una memoria flash. La storia è un po' sempre la stessa: i produttori di chip in memoria hanno riorientato la produzione verso le esigenze delle aziende di intelligenza artificiale, che chiaramente pagano di più e comprano in volumi enormi per i propri data center. Il mercato consumer, quello di chi vuole semplicemente un disco esterno per i backup, per il montaggio video o un nuovo portatile o uno smartphone, resta quindi a secco. Pensate che aziende del calibro di HP stima che memoria e storage rappresentino ora circa il 35% del costo dei materiali di un computer, rispetto al 15-18% di prima. Quindi i dischi esterni sono un po' l'ultima categoria a subire l'onda d'urto. E secondo un rapporto di Bloomberg, Apple avrebbe aumentato i prezzi dei dischi esterni sul proprio sito e nei negozi fisici dopo aver già alzato quelli dei MacBook Air e MacBook Pro a inizio del mese. Quindi è importante precisare che i prezzi sono fissati dai produttori, quindi non da Apple, ma diciamo molti professionisti preferiscono un po' comprare le periferiche sullo store di Apple, e quindi l'impatto che si ha chiaramente e economicamente è immediato.

0: E ci sono ancora delle novità, amici, in questa puntata. Parliamo subito di AirDrop, che è stato uno degli argomenti più solidi per restare all'interno dell'ecosistema di Apple, però adesso non è più così. Novità da Samsung, che ha annunciato che Quick Share sui Galaxy S26 supporterà la condivisione con dispositivi Apple, e siamo già a due produttori. Google comunque ha già fatto un po' la stessa cosa con il Pixel 10. Nell'impostazione di Quick Share comparirà un interruttore con condividi con dispositivi Apple, attivandolo il Galaxy S26, quindi potrà inviare e ricevere file da iPhone e iPad, a patto che il dispositivo Apple sia impostato su tutti per 10 minuti. Samsung poi avvisa che abilitare la funzione potrebbe comunque disconnettere temporaneamente il telefono dalla rete Wi-Fi attuale. Il rollout quindi è partito dalla Corea del Sud su Galaxy S26, ma diciamo che l'arrivo di questa funzione è previsto comunque a breve anche in Europa e nel resto del mondo. Samsung quindi non è la prima. Proprio alcuni mesi fa dicevamo che Google avrebbe portato il supporto AirDrop sul Pixel 10 e senza alcuna collaborazione ufficiale con la Apple. In pratica Big G ha fatto reverse engineering del protocollo chiuso di AirDrop. Il sistema usa il Bluetooth Low Energy per segnalare la presenza e cercare i dispositivi nelle vicinanze, poi passa ad una connessione Wi-Fi peer-to-peer ad alta velocità, questo per poter trasferire i dati, diciamo, proprio nell'effettivo.
1: Radio Vicenza.

Nella nostra programmazione anche oggi tanta bella musica, direi a questo punto di parlare di Google Translate. Beh, si traduce una frase, si ascolta come si pronuncia, si prova poi a ripeterla. C'è il traduttore di Google che dice quanto siamo andati vicino, sembra ovvio, è quello che un insegnante di lingue farebbe dal primo giorno di lezione, ma Google Traduttore non ha mai offerto, diciamo, questa possibilità. Finora faceva ascoltare la pronuncia corretta e basta. Adesso dovete sapere che nel codice della versione Android 10.10.37 Android Authority avrebbe scovato questa nuova modalità pratica, insomma alimentata dall'intelligenza artificiale, che trasforma il traduttore in un coach per la pronuncia. Ecco, accanto alle funzioni di intelligenza artificiale comprendi e chiedi, che sono comunque già presenti nelle traduzioni, arriverà questo pulsante pratica. Ecco, toccandolo si aprirà una schermata dove si può ascoltare la traduzione più alcune alternative, e poi si tocca la pronuncia per potersi esercitare, diciamo. Il traduttore ascolta il tentativo e realizza poi la performance. Se la registrazione vocale non è abbastanza chiara, perché magari, ecco, si è in un ambiente rumoroso, chiede di riprovare. Poi si ottiene una valutazione complessiva di quanto ci si sia avvicinati alla pronuncia corretta, e quindi si può ripetere per migliorare. Beh, per chi non riesce a capire la pronuncia solo dall'audio, la schermata mostra invece una rappresentazione fonetica delle parole in formato leggibile, non l'alfabeto fonetico internazionale che per, diciamo, per la maggior parte delle persone è indecifrabile. Una funzione che non è sì ancora attiva, è stata comunque, dicevo, individuata nel codice dell'app, sembra che sarà limitata ad alcune coppie di linguaggio, per ora spagnolo e inglese funzioneranno, per il resto, diciamo così, ma per altre lingue non c'è ancora una data di rilascio, diciamo, effettiva. Ci sarà ancora un po' da aspettare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: E andiamo ancora avanti, amici, in questa nostra puntata, perché volevo parlarvi questa volta di Google che cambia i titoli delle news con AI Search. Dopo aver aggiunto la funzionalità in Discover, non ancora comunque arrivata in Italia, Google avrebbe avviato un altro esperimento che causerà dei danni, diciamo, agli editori, come se non bastassero quelli dovuti ad AI Overview e AI Mod. The Verge avrebbe notato che i titoli delle news nei risultati delle ricerche sono stati modificati con l'intelligenza artificiale. In alcuni casi viene completamente alterato il significato. Proprio all'inizio di dicembre 2025 The Verge aveva scoperto che Google usa l'intelligenza artificiale generativa di Gemini per riscrivere i titoli delle news mostrati nei feed, appunto. Il risultato finale è stato catastrofico: titoli senza senso e fake news a volontà. E dopo aver completato i test, la funzionalità è stata introdotta proprio lo scorso gennaio in 3 paesi, Stati Uniti, India e Corea del Sud, con dei risultati che, insomma, ancora sono scadenti. Infatti, da sempre gli utenti sono abituati a vedere i 10 link blu in search con titoli delle news pubblicate sui siti. I link ci sono ancora, ma i titoli non corrispondono poi a quelli reali. The Verge avrebbe scoperto che Google ha applicato lo stesso trattamento, diciamo, di Discover. I titoli vengono modificati dall'intelligenza artificiale e quindi assumono un significato diverso. L'azienda di Mountain View ha comunicato che si tratta, diciamo, di un piccolo esperimento, ma comunque cambiare i titoli senza avviso e senza consenso potrebbe causare ancora dei danni economici e di immagine agli editori.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Ebbene sì amici, anche per questo mercoledì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. È tutto da Maurizio Rossi che ha condotto questa puntata, e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre. Il nostro appuntamento che si rinnoverà domani, vi aspetto giovedì alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia, ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Una buona giornata da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Giornata che vedrà oggi un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Già dalle prime ore del giorno il cielo si presenta nuvoloso, se non coperto. Possibile qualche schiarita comunque nel pomeriggio. Temperature che calano rispetto ai 23-24 gradi di ieri. Oggi registreremo circa 19-20 gradi. Il peggioramento vero e proprio arriverà giovedì, giornata sicuramente più perturbata, soprattutto nel pomeriggio. A partire dalle 15 arriverà la prima di due perturbazioni, sarà attiva fino alla serata e porterà piogge anche se non a carattere temporalesco, carattere diffuso e continuo, piogge di tipo autunnale con maggiore frequenza in montagna. Temperature basse attorno ai 16-17 gradi appena. La giornata più brutta, perturbata e fredda sarà quella di venerdì, 15 gradi la temperatura massima attesa, cielo quasi sempre coperto e nel pomeriggio possibili nuove piogge. Anche la giornata di sabato sarà grigia e perturbata all'inizio, qualche schiarita nel pomeriggio, ma temperature basse entro i 16-17 gradi. Andrà meglio domenica, giornata sicuramente più soleggiata e anche molto più mite. Il ritorno del sole e dell'alta pressione riporterà i termometri attorno ai 22-23 gradi. Insomma, una seconda parte della settimana davvero brutta, di stampo autunnale e con temperature molto basse. Nella giornata di venerdì potrebbe anche nevicare sul Vicentino oltre i 1700-1800 metri. Andrà decisamente meglio la prossima settimana, già da martedì prossimo le temperature guadagneranno di nuovo i 25 gradi. Grazie per l'attenzione, fate una buona giornata. Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza. Top of the Tops.

0: Radio Vicenza.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

0: Sì.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: 1 2 1 2. Check check.
3: Ma l'uomo bene.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: Pubblicità. Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
6: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
7: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
6: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
8: Ali migliora la vita.
9: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
10: Ovunque, connettiamo forte.
11: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
12: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un buon pomeriggio sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si verificano code tra Cessalto e Sassino di Livenza in direzione Trieste. Andiamo poi sulla tangenziale di Mestre, vi informiamo che dalle ore 21 alle 5.30 del giorno successivo per lavori verrà chiuso lo svincolo di missione della Miranese in direzione Trieste nella notte dal 13 sul 14 maggio e poi nella notte del 14 sul 15 maggio verrà chiuso lo svincolo che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste porta a rotatoria Marghera e sempre per lavori verrà chiuso in entrata lo svincolo di Carbonifera Est in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hits music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

No, vabbè, quando ho letto la notizia di questo bambino che ha una mamma e due papà, subito, ecco, mi sono messo a fare i conti. Ho detto, ma com'è possibile? Ecco, in realtà, attenzione, la notizia, l'avrete sentita, arriva da Bari. Il bambino è nato in Germania e la madre è un'amica della coppia di papà. Insomma, vabbè, il piccolo è stato concepito, naturalmente, riconosciuto dalla mamma e dal padre biologico, e poi è stato il compagno del padre avrebbe espresso anche lui il desiderio di riconoscerlo, quindi il papà biologico è uno in realtà, cioè l'altro ha fatto questa sorta di adozione, e per il giudice tedesco, visto che in Germania l'adozione in questi casi è permessa, ecco, cioè sto bambino ha una mamma e due papà. Che

0: Pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da Ali all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
1: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
8: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
9: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
8: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
9: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
8: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
9: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
8: Ti aspettiamo.

E allora le vediamo lì che stanno per arrivare le vacanze, soprattutto per gli studenti, eh? Per gli studenti ormai si contano i giorni di scuola, le ore, qualcuno addirittura. Ecco, e intanto il ministro ha varato questo piano estate 2026. 300 milioni di euro date alle scuole per attività. La scuola dice deve essere un luogo di aggregazione e soprattutto per quelli che nelle vacanze perdono un punto di riferimento, e allora attività educative, ricreative, socialità. Alla scuola non soltanto per studiare ma anche per passare una

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ma ecco perché l'avevamo detto, no? Che si sta vedendo spesso ultimamente in Italia Mel Gibson, l'attore americano che tra l'altro è in Italia per girare sequel della Passione di Cristo, e ecco, c'ha la fidanzata in Italia, il fascino italiano, il fascino delle donne italiane ha colpito anche lui, e anche lei un'attrice, si chiama Antonella Salvucci, una gran bella donna, ha scelto bene, ma del resto insomma, se vai sulle donne italiane vai sul sicuro.

0: www.radiovicenza.com. Online, on air.
1: Pubblicità.
2: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì e Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le analisi di queste ore non rintracciano casi di contagio d'antivirus per contatti al di fuori del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius. Negativi test sui due turisti in Italia, il britannico e l'argentina. Sentiamo Daniela Ubaldi.
6: Zero casi confermati extra focolaio della nave Onius, basta allarmismo. Così su X il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si unisce al coro degli esperti di virus, contagi e pandemie che nell'insieme sembra insistere in queste ore su un sospiro di sollievo. Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena e sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche l'esame allo Spallanzani di Roma dei campioni del giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario. Si alleggerisce dunque il timore di nuovi contagi per la diffusione del virus dalla paziente olandese che ha tentato di tornare a casa con un volo dopo il contagio sulla nave, ma risulta negativo anche il test sulla turista di 49 anni che proviene da una zona endemica dell'Argentina ed è stata ricoverata a Messina per polmonite. È in isolamento in terapia intensiva, fa sapere il policlinico, ma le sue condizioni sono migliorate.
5: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran. Lo dichiara il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, che mette in guardia: se gli USA commetteranno un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran. Con Teheran faremo un buon accordo e vinceremo in un modo o nell'altro, ha affermato nelle scorse ore Trump, atteso a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Sulla stessa linea il ministro della difesa Guido Crosetto. Sentiamo.
7: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito dal Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al ministro della difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzati dalle Camere.
5: Si assegna questa sera l'ultimo trofeo stagionale del nostro calcio. A contendersi la Coppa Italia nella finale di Roma saranno l'Inter, neocampione d'Italia, e la Lazio. Tennis internazionali d'Italia: dopo aver eliminato il numero 3 del mondo Zverev, Luciano Darderi torna questa sera in campo nei quarti contro il 19enne spagnolo Hodar. Domani quarti di finale per Jannik Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla 57 tangenziale di Mestre si viaggia rallentati per traffico intenso verso Padova fra la rotatoria Miranese e la rotatoria Marghera. Ricordiamo inoltre che fra le 22 e le 5.30 questa notte e domani notte resterà chiuso il tratto autostradale della 57 fra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Questo a causa di lavori. Il traffico verrà deviato, lo ricordiamo, verso lo svincolo di Spinea. Inoltre ricordiamo che questa notte e domani notte notte resterà chiuso fra le 21 e le 6, il bivio fra la 31 della Valdastico e la 4 Brescia-Padova. Questo per chi proviene sia da Piovene che da Rovigo sulla 31 e si mette in A4 in direzione Venezia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni riguardanti la viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto. Auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

dell'eterna giovinezza. Ecco, no, non l'hanno ancora inventato. Tranquilli, ma hanno scoperto che non soltanto l'esercizio fisico fa bene per rallentare l'invecchiamento, ma anche tante altre cose, in particolare la lettura. Leggere fa bene, leggere è bellissimo. La musica, anche questa è un'altra cosa bellissima. E l'arte, ecco, lettura, musica e arte rallentano l'invecchiamento, secondo questa ricerca fatta da un team di studiosi britannici. Quindi impegnarsi in attività fisica, nel leggere, attività artistica,

complimenti, complimenti a questa azienda, a questa distilleria, si chiama Gin Agnes, che produce questo gin, che appunto lo stesso nome, Gin Agnes, ha vinto la medaglia d'oro al Global Gin Masters di Londra, cioè praticamente il campionato mondiale che si gioca a Londra dei produttori di gin, e ha battuto colossi internazionali con un gin creato, ecco, in maniera proprio artigianale, e insomma buonissimo per aver vinto questa medaglia d'oro.

0: Pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliper il sottocosto vince sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

Parliamo di tendenze di moda. In questo caso parliamo di make-up per le donne, ma secondo me va bene anche per gli uomini. Ecco, la tendenza per quanto riguarda il make-up, lanciato anche questo naturalmente dalle dive americane in particolare, ma va bene per tutti, si chiama Sun Kissed, il make-up Sun Kissed, cioè vuol dire baciato dal sole. E cos'è? Cioè praticamente è un trucco che va a ravvivare il colorito come se fossimo stati per una giornata al sole. Sai quando stai per una giornata al sole, poi metterne a casa che c'è quel bel, no, non è proprio l'abbronzatura, ma è un colore particolare, ecco, che dicono sta andando molto molto di moda. Andrebbe bene anche a me, anche se un po' di sole l'ho preso, devo dire.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Aggiornamento meteo di Radio Vicenza, bentrovati da Alessandro Azzoni con voi. Pomeriggio di sole parziale, ma il tempo è in peggioramento. Sopraggiunge domani una perturbazione che nel pomeriggio provocherà un serio peggioramento del tempo, con piogge estese persistenti anche a carattere temporalesco. Le temperature massime diminuiranno, previsti valori pomeridiani attorno ai 18 gradi appena. La giornata peggiore sarà quella di venerdì, perturbata soprattutto nel pomeriggio. Ulteriore calo termico, arriva un fronte freddo che farà scendere ulteriormente le temperature. Previsti valori pomeridiani venerdì di appena 15-16 gradi. Il freddo in arrivo provocherà caduta di neve a bassa quota anche nel Vicentino, sotto i 1800 metri addirittura. Anche la giornata di sabato sarà molto variabile, sicuramente perturbata in mattinata con piogge residue, qualche schiarita nel pomeriggio. Temperature ancora basse entro i 17 gradi. Andrà meglio domenica, decisamente, con il ritorno del sole, anche se disturbato da molte nubi. Temperature in ripresa comunque domenica, previsti attorno ai 22-23 gradi. La prossima settimana arriva l'anticiclone, per fortuna le cose si sistemano, si prevede una buona settimana con un buon recupero della temperatura che già nella giornata di martedì si riporterà attorno ai 25 gradi. Grazie ancora per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

Sempre riguardo il trucco sun-kissed, adesso ho approfondito la notizia. Allora, c'è un colore, un fondotinta in particolare che è quello che dà sto effetto, ed è il fondotinta. Il fondotinta, io adesso non me ne intendo queste cose, chiedo a chi magari è del settore o chi se ne intende più di me. È il fondotinta biscotto chiaro, ecco, biscotto chiaro, però rende l'idea, no?

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Edizione locale.
7: Da Martino Montagna un ben trovati all'ascolto delle ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi mercoledì 13 maggio. Maxi sequestro da oltre 4 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta su presunte frodi ai danni dello Stato. La Guardia di Finanza di Vicenza ha posto i sigilli a 15 immobili, tra cui una villa di lusso sui Colli Iberici, terreni, auto e quote societarie. Indagati 4 ex manager di un'azienda automotive, accusati di truffa aggravata, malversazione e bancarotta fraudolenta su finanziamenti pubblici e fondi Covid. I carabinieri hanno smantellato una rete di furti e ricettazione di stufe di lusso tra Vicenza e Pordenone. Tre le persone denunciate: un cinquantenne di Cogollo del Cengio, un 39enne di Tiene e un 51enne di Porcia. L'operazione è scattata il 9 maggio dopo un'indagine avviata il 28 aprile da una denuncia di un'azienda di Arsiero. Recuperate ad Arsiero e a Tramonti di Sotto 19 stufe, accessori e pellet per oltre 60.000 euro. Il presidente della Regione Veneto Alberto Stefani ha partecipato ieri all'ospedale di Vicenza alla giornata internazionale dell'infermiere organizzata dall'Ulsa Ottoberica. Durante l'evento sono state consegnate 12 menzioni d'onore a infermieri e coordinatori premiati dai pazienti per professionalità, umanità e qualità dell'assistenza. Comune di Vicenza e Agenzia del Demanio aprono la manifestazione di interesse per la riqualificazione del convento ed ex carcere di San Biagio. Gli operatori economici potranno presentare proposte entro il 31 luglio. Obiettivo: trasformare il complesso storico in un polo universitario con servizi per studenti, spazi culturali e attività aperte alla città. Ed ora lo sport calcio. Si avvicina l'ultima sfida della stagione per il Lanerossi Vicenza, in programma sabato alle 20:30 al Menti con la terza sfida della finale di Supercoppa di Serie C contro il Benevento. La prevendita è partita questa mattina alle 10 e non ieri alle 17 a causa di un problema tecnico. Per gli abbonati 2025-2026 sarà attiva la prelazione fino alle 13 di domani. Vendita libera dalle 15 dello stesso giorno. Termina qui anche questa edizione flash. Nuovo appuntamento tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ancora ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In questo appuntamento parliamo subito della 4 Venezia-Trieste per segnalare che a causa del traffico sostenuto si viaggia al momento in coda in direzione Trieste fra Meolo Roncade e Cessalto. Ci spostiamo quindi sulla 57 tangenziale di Mestre. Ricordiamo che questa notte fra le 21 e le 5:30 per attività di ispezione dei portali resterà chiuso lo svincolo di immissione della Miranese in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso Marghera, mentre domani notte, sempre fra le 21 e le 5:30, resteranno chiusi gli svincoli che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste portano alla rotatoria Marghera. Chiuso inoltre anche lo svincolo di immissione della Carbonifera Est. Ricordiamo che una volta riaperti gli svincoli di Marghera, resterà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese, sempre verso Trieste. Ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app InfoViaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits. Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: ride.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata

Geniale, geniale questo automobilista di Salerno che è stato beccato a guidare con il cellulare. Ecco, sai com'è, insomma, cioè, c'hai la mano lì che tiene il cellulare, ma perché, dico io, abbiamo i viva voce, abbiamo mille modi per telefonare anche senza dover tenere occupate le mani. Beh, lui ha presentato ricorso sostenendo che gli agenti si erano sbagliati. Lui non stava telefonando, ma si stava grattando l'orecchio per un attacco di prurito. È veramente un genio questo, eh? Beh, però peccato che il giudice non gli ha creduto e ha respinto il ricorso. Dice: il prurito non giustifica l'uso di una mano sola.

non lo so se c'era la necessità, parliamo di nuove invenzioni e questa è stata presentata al Milano Design Week. Questo calice cinetico, cioè è praticamente un bicchiere che ruota su se stesso senza rovesciare il vino. A cosa serve? Allora, è stato progettato per ossigenare il vino e allora quindi tu puoi prendere in mano il calice e non devi star lì, insomma, smuoverlo, sai girarlo, che poi girandolo, se non sei pratico, te lo versi addosso, magari c'hai la camicia bianca e così via. No, mentre si parla, e praticamente la parte superiore del calice ruota su se stessa e ossigena il vino e così lo puoi degustare nelle migliori delle condizioni.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
5: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
4: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alì all'Iper il sottocosto vince sempre.
6: Alì migliora la vita.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione.

0: Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: E c'è la grande musica del pomeriggio di Radio Vicenza. Tra poco sentiremo anche com'è la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati sulla A4 Venezia-Trieste, traffico intenso con rallentamenti tra Meolo, Roncade e Cessalto verso Trieste. Nulla da segnalare sul resto della rete viaria veneta. Attenzione sulla statale 309 Romea, dalle 8 alle 16 per lavori si transita a senso unico alternato in tratti saltuari tra Mesola e Mestre Ovest. Si lavora questa notte sulla A27 Mestre-Belluno, dalle 21 fino alle 6 di domattina chiuso il tratto Vittorio Veneto Sud, Vittorio Veneto Nord verso Belluno. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: ma che bello, io vorrei tornarci, ci sono stato un sacco di tempo fa, vorrei tornare a Disneyland a Paris, dove è stata inaugurata questa nuova area dedicata a Frozen. E pensate, è talmente realistica che la temperatura dell'aria viene abbassata artificialmente tramite questo sistema di microclimatizzazione per far sentire i visitatori come davvero fossero lì, nel regno di ghiaccio dove c'è la regina Elsa.
1: Avete studiato il Manzoni? 5 in condotto.

0: Ah, ma quanto è bello! Per me è uno dei più bei cartoni, Frozen è amato tantissimo, non solo dai bambini. E quindi magari prima o poi spero di riuscire di poter andare a vedere questa nuova sezione, questa nuova ala di Disneyland Paris dedicata proprio a Frozen. Siamo arrivati, saluti, vi aspetto domani. Ciao da Ivano Visonà.
1: 5 in condotta! 5 in condotta!
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
4: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Ti aspettiamo.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo mercoledì 13 maggio. Maxi sequestro della Guardia di Finanza di Vicenza su una società automotive in crisi. Bloccati beni per oltre 4 milioni, tra cui una villa ai Colli Berici, 15 immobili, terreni, auto e quote societarie. Indagati 4 ex amministratori per truffa ai danni dello Stato, malversazione e bancarotta fraudolenta. Contestati fondi pubblici ottenuti da Invitalia e Sace e circa 3 milioni e 800 mila euro trasferiti all'estero. Accuse anche su crediti PNRR e fondi Covid. Controlli straordinari nel fine settimana dei carabinieri di Bassano. Denunciate due persone, un cinquantenne di Schiavon per guida in stato di ebbrezza, con patente ritirata e auto sequestrata dopo un incidente a Nove, e un 24enne argentino per interruzione di pubblico servizio, dopo essere rimasto bloccato su un passaggio a livello a San Nazario di Valbrenta, causando ritardi ad un treno regionale. Un 32enne di Romano De Zelino, ex guardia giurata, è stato denunciato per detenzione abusiva di armi e omessa denuncia del trasferimento di domicilio. Durante un controllo sono state trovate due pistole Beretta, una calibro 9.21 con munizioni e una 7.65 detenute senza le necessarie autorizzazioni. Le armi e le munizioni sono state sequestrate. Circa 50 punti luce dell'illuminazione pubblica sono stati danneggiati ieri a Vicenza da un fulmine durante il temporale del mattino. I guasti hanno interessato strada Chiesa di Polegge e la pista ciclabile verso Laghetto. I tecnici di City Green Light sono subito intervenuti per sostituire gli alimentatori bruciati. Le operazioni proseguiranno fino a giovedì. Le aree interessate resteranno senza illuminazione nelle ore serali e notturne. Grande partecipazione e forte spirito di solidarietà per il progetto della nave alloggio della sezione Alpini di Valdagno alla Dunata di Genova, con 1300 ospiti accolti a bordo. Il progetto, costato complessivamente 260.000 euro, si è concluso con un residuo di 564 euro che, come annuncia il presidente sezionale Enrico Crocco, sarà devoluto al fondo di solidarietà sezionale a sostegno di persone e bambini affetti da patologie rare. Era l'ultima notizia, ci risentiamo tra un'ora per nuovi aggiornamenti, sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto ancora, ben ritrovati dalla nostra redazione. Parliamo subito della 4 del tratto Venezia-Trieste. A causa di un mezzo pesante in panne in direzione Trieste risulta chiuso al traffico lo svincolo di Duino in uscita ed è presente un restringimento di carreggiata fra Duino e Sistiana. Sempre per il mezzo pesante in panne sulla carreggiata verso Trieste si registrano code fra Monfalcone Est e Sistiana. Restiamo sulla Venezia-Trieste, il traffico intenso provoca code nel tratto fra San Donà di Piave e Cesalto in direzione Trieste, mentre verso Venezia segnaliamo code per traffico sostenuto fra San Stino di Livenza e San Donà di Piave. Code per traffico si registrano anche sulla A57 tangenziale di Mestre verso Padova fra Castellana e Marghera. In chiusura ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. È tutto per il momento. Grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Hits. Your hits music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: stupide.
1: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
3: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione e

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla A4 Venezia Trieste, traffico intenso con rallentamenti tra Meolo, Roncade e Cessalto verso Trieste. Nulla da segnalare sul resto della rete viaria veneta. Attenzione sulla statale 309 Romea, dalle 8 alle 16 per lavori si transita a senso unico alternato in tratti saltuari tra Mesola e Mestre Ovest. Si lavora questa notte sulla A27 Mestre Belluno, dalle 21 fino alle 6 di domattina chiuso il tratto Vittorio Veneto Sud, Vittorio Veneto Nord verso Belluno. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
5: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
4: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alì all'Iper il sottocosto vince sempre.
6: Alì migliora la vita.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
9: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
10: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
11: Ovunque. Connettiamo forte.
12: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
13: Radio Vicenza, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento informativo con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Sono 7 gli indagati nell'inchiesta della Procura di Vicenza su presunti finanziamenti pubblici illeciti da oltre 9 milioni di euro a un'azienda dell'automotive ora in liquidazione. Tra gli indagati anche l'ex presidente di Confindustria Vicenza ed ex parlamentare Massimo Calearo Ciman, con i figli Eugenio e Carlo Alberto. Le accuse ipotizzate sono truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione e bancarotta fraudolenta. La Guardia di Finanza ha sequestrato 15 immobili e beni per circa 4 milioni di euro, tra cui una villa sui Colli Iberici. È morta dopo oltre 2 mesi di ricovero Caterina Ronzani, 88 anni, di Sant'Orso, rimasta gravemente ferita nell'incidente del 3 marzo scorso lungo via delle Crosarolle. L'auto su cui viaggiava con la sorella era stata travolta da un camion finito nella corsia opposta. L'accusa per il camionista passa ora da lesioni a omicidio stradale. Paura questa mattina a Vicenza all'ufficio postale di Anconetta. Un odore sospetto proveniente da un pacco ha fatto scattare l'allarme. Evacuato l'edificio e l'area transennata con l'intervento dei vigili del fuoco in tuta protettiva. Dopo i controlli però nessun pericolo. Nel pacco c'era una motosega con ancora del carburante all'interno. 3 persone sono state denunciate per aver rubato stufe di lusso per oltre 60.000 euro dall'azienda di Arsiero in cui lavoravano, per poi cercare di rivenderle online su subito.it. A far scattare le indagini è stato il titolare, insospettito dagli annunci. I carabinieri hanno recuperato 13 stufe e altro materiale, poi restituiti all'azienda. Incidente stradale questa mattina poco dopo le 7 in via Trieste a Villa Verla tra un'auto e una moto da cross. Ferito un motociclista di 18 anni di Caldogno, trasportato in codice giallo all'ospedale di Sant'Orso. Illeso l'automobilista, un uomo di 57 anni. Attenzione per domani nel Vicentino con lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico dovuto a temporali dalle 8 a mezzanotte. Attesi rovesci anche intensi, grandinate e forti raffiche di vento soprattutto dalla mattinata. Possibili allagamenti e innalzamenti dei corsi d'acqua minori. Questa mattina a Vicenza è stato presentato il progetto Colli Iberici, un territorio, 2 grandi candidature. Portare una tappa del Giro d'Italia 2027 sui Colli Iberici e ottenere il riconoscimento MAB UNESCO come riserva della biosfera. Il progetto punta a valorizzare paesaggio, sport e turismo sostenibile. Venerdì 15 maggio alle 18 al Teatro Olimpico, l'Ordine degli Avvocati di Vicenza presenta il libro di Carlo Bazzani, Essere Avvocati, edito da Marsilio Editori. Un viaggio lungo 6 secoli nella storia dell'avvocatura vicentina. Interverranno istituzioni, studiosi e protagonisti del Foro Vicentino. si chiama Bassano Vivibile ed è un progetto per rafforzare la sicurezza serale e notturna. Fino al 30 settembre la polizia locale aumenterà pattugliamenti e controlli nelle aree più frequentate, soprattutto nei weekend e durante le notti bianche. Il sindaco Nicola Finco parla di una città più sicura, investiti 105.000 euro dai proventi delle sanzioni stradali. È stato inaugurato oggi il nuovo laboratorio di scienze e chimica del liceo Gian Giorgio Trissino di Valdagno. La provincia di Vicenza ha investito 168.000 euro per trasformare gli spazi in un polo all'avanguardia con nuove tecnologie, impianti a norma e strumenti di ultima generazione. Bene, è tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, ancora ben ritrovati dalla nostra redazione sulla 4 Venezia-Trieste. A causa di un mezzo pesante in panne sulla carreggiata in direzione Trieste risulta ancora chiuso lo svincolo di Duino in uscita ed è ancora presente un restringimento di carreggiata nel tratto fra Duino e Sistiana. Sempre verso Trieste per il mezzo pesante in panne si viaggia in coda tra Monfalcone Est e Sistiana. Rimaniamo sulla Venezia-Trieste, code sono segnalate anche verso Venezia a causa però del traffico sostenuto tra il bivio con la 28 e Cessalto. Ci spostiamo quindi sulla 57 tangenziale di Mestre, sempre l'intensità della circolazione a provocare code fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia Belluno sulla carreggiata verso Trieste. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hits music station.
7: Radio Vicenza, The New Hit.

0: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Le hit di Radio Vicenza. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Radio VIP, party!

Ah, ma che bello, dico, che bello. Che bello cominciare con queste sonorità, eh? Charlie Puth, questa Beat Yourself Up. È un po' difficile, vero? Beat Yourself Up. Allora, dai che ci siamo. Buona serata, mercoledì 13 maggio 2026. Buona serata da Andrea L. Siamo pronti per cominciare con il classico appuntamento firmato Radio VIP Vicenza Party, chiaramente su Radio Vicenza. E si va con...

devo dire che queste sono le sonorità che ci piacciono, ci portano già avanti, avanti nel tema, avanti, avanti, ci portano nel weekend. Allora, Alok Jazzy con The Hit. Allora, come va? Buona serata, benvenuti. Beh, è bello dire buona serata quando fuori splende il sole. Vabbè, dobbiamo veramente assorbire più possibile, queste ore di sole, perché da domani Allora, vi ricordo che alle 19:40 avremo il collegamento con lo studio del nostro buon Alessandro Azzoni, il nostro meteorologo per eccezione, timbrato, firmato The Original Radio Vicenza, perché lui c'è solo qui da noi, solo a Radio Vicenza e niente più. Quindi chiaramente alle 19:40 il nostro buon Alessandro ci aggiornerà su quello che saranno le previsioni meteo delle prossime ore, dei prossimi giorni, con uno sguardo anche chiaramente al weekend che sta per arrivare. Mercoledì è una giornata un po' particolare, come dico sempre, il mercoledì sera va già a segnare la metà settimana, anzi abbiamo già oltrepassato la metà settimana, domani è chiaramente giovedì e già si comincia ad intravedere il weekend, il venerdì che sta per arrivare, quindi questa è una cosa buona e giusta. Poi ricorderemo anche dove ci incontreremo, dove mi potrete incontrare nel fine settimana. Poi oggi non c'è Dado DJ qui in radio, ma abbiamo il direttore di Music Salam, abbiamo Orazio Voice che è di là, che si sta pappando di tutto e di più, perché ormai abbiamo trasformato la sala riunione. Vabbè. Poi devo dire, allora, la radio è condivisione, la radio è compagnia e quindi la radio è anche convivialità, e quindi ci sta anche così trovarci qui in radio per magari degustare qualche pietanza o una delle tante pietanze che il nostro territorio vicentino ci dà, perché in provincia di Vicenza veramente ci sono tante di quelle cose buone da assaggiare.

0: Che uno veramente, e noi ci divertiamo così il mercoledì ad andare nei vari nelle varie zone montane, diciamo, della provincia, per poi portare in radio questi formaggi, queste marmellate, queste cose, e poi praticamente ce le pappiamo. Allora, sono tutti di là comunque, c'è anche il nostro Martino Montagna. Non lo so le prossime edizioni, come, perché effettivamente tra le pietanze ci sono anche quelle liquide, normalmente bianche o rosse. vabbè, dai. Concedeteci questo piccolo momento di svago, momento culinario di svago. Va bene, abbiamo chiacchierato anche troppo. Vi voglio ricordare il numerino magico per mettervi in contatto diretto con noi, ovvero il 371-1200-116. Messaggiate adesso, messaggiate ora.
1: Radio VIP, party! Le hit di Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi

Radio VIP Vicenza Party, buona serata mercoledì 13 maggio con la voce di Andrella, il classico appuntamento del mercoledì naturalmente su Radio Vicenza. Allora, buona serata ovunque voi siate, comunque ci state ascoltando sia in modulazione di frequenza sia avendo scaricato la nostra app dal vostro store di riferimento o anche perché no dagli assistenti vocali, quindi praticamente i classici Alexa fammi ascoltare. Allora, a proposito, c'è un'altra cosa che dovevo dire, è il DAB Plus. Quindi, se volete ascoltare Radio Vicenza con il suono completamente, puramente e assolutamente digitale, nella vostra autoradio dovete cercare la funzione DAB, canale 8C.

0: Allora attenzione, perché siamo pronti con il collegamento con il nostro buon Alessandro Azzone, quindi orecchio all'apparecchio, perché non solo ci dirà quello che succederà nella giornata di domani, ma anche un'occhiata alla fine settimana.
1: Radio Vicenza Meteo.
2: Aggiornamento meteo di Radio Vicenza, bentrovati da Alessandro Azzoni con voi. Pomeriggio di sole parziale, ma il tempo è in peggioramento. Sopraggiunge domani una perturbazione che nel pomeriggio provocherà un serio peggioramento del tempo, con piogge estese persistenti anche a carattere temporalesco. Le temperature massime diminuiranno, previsti valori pomeridiani attorno ai 18 gradi appena. La giornata peggiore sarà quella di venerdì, perturbata soprattutto nel pomeriggio. Ulteriore calo termico, arriva un fronte freddo che farà scendere ulteriormente le temperature, previsti valori pomeridiani venerdì di appena 15-16 gradi. Il freddo in arrivo provocherà caduta di neve a bassa quota anche nel Vicentino, sotto i 1800 metri addirittura. Anche la giornata di sabato sarà molto variabile, sicuramente perturbata in mattinata con piogge residue, qualche schiarita nel pomeriggio, temperature ancora basse entro i 17 gradi. Andrà meglio domenica, decisamente, con il ritorno del sole, anche se disturbato da molte nubi, temperature in ripresa comunque domenica, previsti attorno ai 22-23 gradi. La prossima settimana arriva l'anticiclone, per fortuna le cose si sistemano, si prevede una buona settimana con un buon recupero della temperatura che già nella giornata di martedì si riporterà attorno ai 25 gradi. Grazie ancora per l'attenzione, una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Come va? Eh? Dopo il nostro buon Alessandro Azzoni che ci ha spiegato, ci ha praticamente detto cosa succederà dal punto di vista meteorologico nelle prossime giornate, come va? Siete tristi? Vabbè, diciamo non va poi così male, domani non sarà una bella giornata, venerdì nemmeno, sabato nemmeno. Per aspettare il sole dovremmo aspettare appunto la giornata di domenica, ma comunque Alessandro ha già detto che dalla settimana prossima le temperature andranno decisamente aumentando, quindi ritornerà la primavera inoltrata con qualche cenno all'estate. Ci lasciamo, piccolo spazio pubblicità, ritorniamo dopo con un altro grande successo, chiaramente firmato Radio Vicenza. A dopo.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
1: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liper il sottocosto vince sempre.
3: Alì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18:30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

Allora, attenzione perché non adesso, ma a breve vi leggerò una notizia per quanto riguarda una cosa tecnologica un po' particolare, devo dire anche un po'... mi inquieta sta cosa. Vabbè, non abbiamo il tempo per poterlo fare adesso, ma lo faremo subito dopo i Maroon 5 che stanno per arrivare. Però volevo ricordarvi che siete su Radio Vicenza, se non l'aveste dimenticato. Siete molto cosa c'è? No, c'è una, beh, no, Maroon 5 ho detto. Grazie. Poi la pubblicità dopo. Vabbè, non importa, non posso neanche

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Buonasera da Nicola De Muro. In Libano un drone ha colpito una base di soldati italiani dell'UNIFIL. L'evento è di ieri, ma la notizia è stata diffusa oggi. La situazione in Libano è ulteriormente peggiorata e anche nello stretto di Hormuz tornano a soffiare i venti di guerra dopo le accuse incrociate tra Iran e Trump, il quale oggi è arrivato in Cina. Sentiamo Marco Mancini.
5: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, in particolare in Libano, dove un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Proseguono poi, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco, i bombardamenti israeliani. A sud di Beirut si contano 8 morti, tra cui 2 bambini, tutti vittime di attacchi aerei dell'aviazione di Tel Aviv. L'Iran invece torna a fare la voce grossa. I vertici della Marina rivendicano il controllo di Hormuz. Lo stretto, dicono, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. E il Medio Oriente sarà al centro dei colloqui della missione diplomatica del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, iniziata oggi. All'ordine del giorno di questa trasferta, accordi economici e politica internazionale, Iran, Medio Oriente e la gestione di Taiwan, i capitoli principali in agenda nel bilaterale che avranno a breve Trump e Xi Jinping.
4: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per il confronto, ha aggiunto Meloni. Siete inadeguati, replica il leader di Italia Viva Renzi.
6: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
7: È evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica.
4: L'Italia resta in allerta controllata per l'antivirus, mentre tutti i test eseguiti finora nel paese risultano negativi. Il ministro della Salute Schillaci ribadisce che il rischio in Italia è molto basso e invita a evitare allarmismi, ricordando che si tratta di un virus conosciuto da anni e poco contagioso. Restano monitorati 4 soggetti rientrati dalla nave focolaio Ondius, tutti in buone condizioni secondo il ministero. Intanto a Bordeaux 80 passeggeri di una nave da crociera ancorata in porto hanno segnalato sintomi gastrointestinali, episodio al momento non collegato all'antivirus ma sotto osservazione delle autorità sanitarie francesi. La cronaca diventa un giallo nel giallo, il caso della donna scomparsa con i suoi 2 figli, ritrovata dopo 20 giorni di ricerche tra Piacenza e il Friuli Venezia Giulia, in una località che la stessa procura di Piacenza non vuole rivelare. Dopo lo 0-3 di campionato di qualche giorno fa, Lazio e Inter tornano a sfidarsi in un olimpico tutto esaurito, in palio per le due squadre il trofeo della Coppa Italia. Per i biancocelesti di Sarri, squalificato, sarebbe l'8º titolo, per i nerazzurri di Chivu il 10º. Ed è tutto per oggi, buona serata.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che dalle 21 di questa sera, mercoledì 13 maggio, fino alle 6 di domattina, per 2 notti consecutive, chiuderà per lavori l'innesto tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova, sia per i mezzi provenienti da Piovene Rocchette, sia per quelli da Rovigo, in A4 in direzione Venezia. Ancora per lavori, dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domattina, per attività di ispezione dei portali, sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Trieste, e dalle 22 2 di questa sera, 13 maggio, alle 5.30 di domattina, sempre sulla tangenziale di Mestre, per lavori chiuderà il tratto autostradale tra l'innesto con la A4 e Milano Dolo in direzione Trieste. Vi ricordiamo che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per stare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Hits. Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: vabbè, staremo a vedere se questa nuova di Kungs, targata appunto 2026, questa Galaxy, sarà uno dei successi dell'estate 2026. Già cominciamo ad avere un'idea di quali sono i pezzi, sia italiani in versione remix magari, che le versioni dance, che i brani dance che poi andremo a ballare nel corso di questa estate 2026. Allora, ancora buona serata, questa è Radio Vicenza, siamo con Radio VIP Vicenza Party, io sono Andrea L, ciao a tutti, il classico fino alle ore 21. Sto aspettando anche Orazio Voice, che è di là, è immerso in chiacchiere, in chiacchiere, in chiacchiere e altre cose. Allora, vi dicevo prima di una notizia che parla di tecnologia. Ormai stiamo vivendo un mondo super tecnologico, perché adesso con l'arrivo dell'intelligenza artificiale, anche tante cose che prima si dovevano fare un po' manualmente, non lo so, una locandina, un volantino, adesso basta entrare con l'intelligenza artificiale, che dir si voglia, chat GPT piuttosto che Gemini, fare una descrizione e una bozza del flyer, del volantino. Beh, detto questo, prima vi dicevo che volevo leggervi una notizia per quanto riguarda appunto la tecnologia un po' inquietante, almeno a me sta cosa mi inquieta. Poi, allora, più di 4.000 cittadini svedesi si sono fatti impiantare dei microchip sotto la pelle per accelerare, pensate un po' voi, la routine quotidiana. Questi chip vengono utilizzati per accedere nelle case, nelle palestre, negli uffici, vengono utilizzati anche per acquistare i biglietti elettronici per gli eventi. Perfino, pensate un po' voi, i profili social media e i contatti di emergenza possono essere esposti grazie a questi dispositivi. Beh, sta cosa effettivamente un po' mi inquieta, no? È inquietante, cioè, adesso ogni tanto, per l'amor di Dio, cioè, dobbiamo ricordarci 1000 password, questo e quello, anche i social ogni tanto non ricordi più la password, queste cose, però tutto sommato ci tengono un po' in allenamento. Ma adesso avere un microchip, dico io, insomma! Ma io non lo so sinceramente se accetterei questa cosa, ecco. Mi sento ancora umano. Cioè, avere un microchip per aprire la porta di casa, beh, sì, potrebbe essere anche sicuro. Poi sapete che la tecnologia è affidabile fino a un certo punto, perché poi gli escamotage, insomma, si trovano sempre. Forse la vecchia chiave bella, schicloc, insomma, secondo me potrebbe essere sempre una buona soluzione. Vabbè, detto questo, vabbè, vedete un po' voi, pensatelo un po' come volete, magari fatecelo sapere al 371-1216 se voi avreste piacere di impiantarvi un microchip sotto cutaneo, sotto la pelle, per fare diverse cose.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Vicenza Party, le hit di Radio Vicenza.
1: Hi, this is Robbie Williams.
2: Hello, this is Beyonce.
3: Cool, this is Ed Sheeran.
4: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
8: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni.

0: ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia, ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.

ebbene sì, bella bella l'estate, vabbè. No. Anche se nei prossimi giorni l'estate, vabbè, ci abbandonerà un attimino per qualche giorno, insomma, giovedì, venerdì e sabato, poi la domenica dovremo andare a migliorare, così ha detto il nostro buon Alessandro. Scusate se continuo a rimarcarlo, però io amo le belle giornate.

0: Radio VIP Vicenza Party, l'appuntamento diciamo della serale di Radio Vicenza questa sera con la voce di Andrea, e poi domani sera ci sarà Mauro Rossa e venerdì Nella all'interno di Radio VIP New Disco Generation con Idu.
1: Chi è Idu? Buonasera, signori, eccoci qua, anche stasera siamo qua prontissimi per ricordare l'appuntamento di venerdì sera dalle 19 alle 21 su Radio Vicenza con New Disco Generation e Idu e Orazio Boys. sono qua.
0: Allora, io prima parlavo anche di Music Salam, nel senso che dicevo appunto la radio, caro direttore, è condividere, ma è anche convivialità. Allora, se no che Vicenza ha il pregio di avere delle peculiarità culinarie, perché nelle nostre zone, nei nostri monti, insomma, ci sono le marmellate buone, i salami buoni, i vinelli buoni, i formaggi buoni, allora ci dilettiamo il mercoledì.
1: Il mercoledì, diciamo che è il giorno dedicato così alla cultura culinaria qua a Radio Vicenza, soprattutto dalle 18.30 fino alle 21, e oltre al programma di Andrea L, nell'altro studio si svolge questa, diciamo così, programmazione particolare nella quale noi diciamo, diamo il massimo della nostra, diciamo, esperienza culinaria, e ognuno porta qualcosa e poi così si decide il futuro, diciamo, del mondo anche qua.
0: Allora, vabbè, però adesso rientriamo negli argomenti che ci premono di più, che sono bene, più attinenti. Allora, parliamo di musica, parliamo di estate, parliamo di serate. So che tu, lo sanno anche i nostri radioascoltatori, sei impegnatissimo questo fine settimana.
1: Questo fine settimana, lo scorso fine settimana eravamo dalle parti di Valdagno, in provincia di Vicenza, a Piana di Valdagno, con New Disco Generation, con Radio Vicenza. Abbiamo veramente spaccato alla grande. E adesso il prossimo sabato saremo dalle parti di Chiampo, in quartiere La Filanda, sempre con New Disco Generation, con mio amico Walter Santolini, Coperizzari, Vintage People e Boogie Dance. Ragazzi, se avete voglia di vivere un'esperienza 70, 80, 90, passate a trovarci sabato sera al quartiere La Filanda di Chiampo.
0: Oh, vabbè, allora questo è uno degli appuntamenti, appunto, per imminente, diciamo, questo fine settimana. Poi comunque dovete ascoltare assolutamente Radio Vicenza, perché Orazio Voice e Dancer Generation, con tutti i protagonisti, diciamo, hanno già delle date prefissate che vi faranno divertire a ballare per tutta l'estate. Quindi non dovete fare fatica, non dovete ascoltare altre radio, non dovete dire ma dove, cosa e come. Radio Vicenza, Orazio Voice, Dancer Generation, è il vostro fine settimana, nella vostra estate, è timbrata un grande successo.
1: Ragazzi, vi aspettiamo e sicuramente avremo modo di farci sentire durante tutta l'estate. Abbiamo già una ventina di date, per cui restate, stay tuned, come si dice.
0: Esatto.
1: Intanto io sarò qua venerdì, vi aspetto dalle 19 alle 21 con New Disco Generation. Ciao carissimi, grazie Andrea per l'ospitata, ci sentiamo venerdì, ciao.
0: Allora, grazie a Orazio Voice, naturalmente era giusto contribuire, diciamo, a quello che sarà l'estate di Radio Vicenza, la vostra estate, perché l'estate è bella se viene vissuta e se soprattutto viene, perché no, anche ballata.
2: Radio VIP Party.

dico io, l'avete riconosciuto questo brano? L'avete riconosciuto? Beh, insomma, in origine era dei Technotronic con Pump the Jam. Allora, in versione remix targato 2025, ma si sta veramente ascoltando e ballando adesso con SM Make Me Day. Make My Day. Make My Day. Make my. La versione originale appunto di Technotronic con Pompa di Jam, canzone che insomma in versione originale abbiamo ballato e straballato, però staremo a vedere se riusciremo a farvi ballare anche questa nuova versione, se ben targata 2025. Siamo mai in conclusione? No, non ancora, 10 minuti ancora. Arriva Jonas Brothers, No Time to Talk.

Ormai siamo in dirittura d'arrivo per quanto riguarda questo appuntamento di appunto quest'oggi mercoledì 13 maggio 2026, Radio VIP Vicenza Party, l'appuntamento del mercoledì con la voce di Andrea L, il classico ormai da qualche anno che già conoscete molto molto bene. Allora, attenzione, perché vi volevo anche ricordare un appuntamento, perché voi sapete che noi speaker di Radio Vicenza siamo anche in esterna nei vari locali, nelle varie feste. E visto che il nostro Alessandro Azzoni ha messo tra le giornate peggiori di questa settimana la giornata di venerdì, allora se volete stare al riparo, divertirvi, ascoltare bella musica e magari degustare un buon cocktail, vi aspetto venerdì sera a partire dalle ore 22 alla Caffè Vero House in via del Commercio 10 a Vicenza. Quindi visto che le previsioni meteo non sono delle migliori, beh, noi stiamo al coperto, belli, con la bella musica, la bella gente, i cocktail molto buoni, eh? Quindi vi aspetto venerdì sera dalle 22 alla Caffè Vero House, appuntamento chiaramente come sempre da non perdere.

0: E bravo Bob Sinclair, che si sta divertendo, diciamo, a riprendere i grandi successi del passato. L'ha fatto di recente con un brano dei New Shoes e I Can Wait. Questa uscita è uscita ancora nel 2025, Cruel Summer, un grande successo chiaramente delle Bananarama, canzone che sicuramente anche in questa versione remix può tranquillamente dire la sua.
1: Radio Vicenza.

0: dire che per quanto riguarda la musica dance di questi periodi, effettivamente i remake, che si chiamano così, sono veramente tandi. Anche questa è targato 2026. La riproposta Milky con Mail Grab e Just The Way You Are, canzone che comunque risale, adesso se non ricordo bene, agli anni 90, questa di Milky, forse fine anni 90, adesso non ricordo bene, comunque era praticamente uguale, aveva una cassa leggermente più morbida, però praticamente la canzone è quella, è rimasta quella. Bene, devo dire che così, insomma, in chiave moderna stiamo riportando un po' avanti quelli che sono stati i grandi successi del passato, dagli anni 70, anni 80, Cruel Summer delle Bananarama, poi chiaramente sempre anni 80 con Bob Sinclair e I Can Wait, canzone chiaramente dei New Shoes. Bene, allora noi siamo giunti al termine anche per quest'oggi, mercoledì 13 maggio 2026. Come dicevamo prima con il nostro buon Orazio Voice, dovete ascoltare Radio Vicenza perché ascoltate sempre della bella musica, perché la nostra redazione giornalistica, capitanata dal nostro buon Martino Montagna, vi tiene informati su tutto quello che succede nella nostra provincia e non solo, anche nella nostra regione in tempo reale, ma soprattutto perché con Radio Vicenza potete avere così un'idea, l'opportunità di cosa fare nel fine settimana, perché noi DJ di Radio Vicenza appunto ci dividiamo un po' nelle varie feste, nei vari locali. Bene, allora per quanto mi riguarda, in esterna, venerdì vi aspetto dalle 22 al Caffè Vero House in Via del Commercio 10 a Vicenza. E per quanto invece riguarda, diciamo, Radio Vicenza, Radio VIP Vicenza Party, mi raccomando, l'appuntamento è rinnovato a mercoledì prossimo a partire dalle ore 19. Va buono? E come sempre, grazie a tutti.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
1: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
3: Ali migliora la vita.
4: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, traffico scorrevole al momento sulle autostrade del Nord-Est. Dalle 21 di oggi alle 6 di domattina, a causa di lavori, chiuderanno l'allacciamento tra la A31 del Valdastico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene dalla A31 e viaggia verso Venezia e l'entrata milanese della tangenziale di Mestre. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 22 alle 5.30 chiuderà anche il tratto in direzione Trieste tra l'allacciamento con la A4 Venezia-Padova e la stazione di Mirano Dolo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hit music station.
6: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio VIP, party!
2: Hey, this is One Republic.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e un minuto.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 13 maggio. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Fino alle 6 di domattina sono chiusi per lavori l'entrata milanese della tangenziale di Mestre in direzione Trieste, nonché l'interconnessione tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene dalla A31 e viaggia verso Venezia. Inoltre è attesa in questi minuti la chiusura per lavori anche del tratto della tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra la A4 Venezia-Padova e lo svincolo di Mirano Dolo. In questo caso la riapertura è prevista per le 5.30 del mattino. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 14 maggio. Nel frattempo vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
5: Yeah, thing. What's up guys? This is Sigala.
6: Hi.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 13 maggio. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Fino alle 6 di domattina sono chiusi per lavori l'entrata milanese della tangenziale di Mestre in direzione Trieste, nonché l'interconnessione tra la A31 della Val d'Astico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene dalla A31 e viaggia verso Venezia. Inoltre è attesa in questi minuti la chiusura per lavori anche del tratto della tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra la A4 Venezia-Padova e lo svincolo di Mirano Dolo. In questo caso la riapertura è prevista per le 5.30 del mattino. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 14 maggio. Nel frattempo vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza. Radio VIP Vicenza Parchi.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 13 maggio. Il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Fino alle 6 di domattina sono chiusi per lavori l'entrata milanese della tangenziale di Mestre in direzione Trieste, nonché l'interconnessione tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene dalla A31 e viaggia verso Venezia. Inoltre è attesa in questi minuti la chiusura per lavori anche del tratto della tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra la A4 Venezia-Padova e lo svincolo di Mirano Dolo. In questo caso la riapertura è prevista per le 5.30 del mattino. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, giovedì 14 maggio. Nel frattempo vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buona serata e buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
7: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
6: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
7: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: I will follow you till my legs no longer move.